Mes nom es Jan Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vus il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

Salut, dad Andri Pir. Da tot quels chi passen, chi es tu? Da tot quels chi squassen lur valü, e rasen or lur vertü, spectrum ruot, mas betü cugnaschü, eister incunscheint, ceu bifneint.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an prossimo. Partai con us vostre fotografie dels pli bels momenti da ciaccia e la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Tar in accident in bus en l'Engiadina en pliras personas mortes? Americans ed americanas commemoration notes las attacchias terroristicas davant 25 ans? E Laura, o zaiadina puspein pau nivels, damaun es illura sulle jiv. Iela sis, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En la vigilanza da Sush, ai d'aier versair in grev accident con in bus de Viadi. Da quel ai da pliras personas mortes e blessades, quai a Roman Rüeg da la polizia cantunale grejuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor fünf von Zernetz in Richtung Sush gefahren. Und der ist dann kurz vor Sush, ist dann der verunfallt nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantunale tranta Sush e Zernetz è stata bloccata pli dic, entanto quella puspe libra. De pli informazions dall'accident dat la polizia nel decurs del dì. El sei profondamente scioccato e consternato dall'accident tragico nel Grigion, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmalet, sulla piattaforma X. Parmalet condolesce le famiglie delle persone morte e le permette che le circostanze dell'accident vengano chiarite da Rudent ed ringrazia le numerose forze di salvamento per il loro engagement. Era s'exprimit all'interprese de bus per tutiada del Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolesce las famiglias dels defunti e delles defunctes. Os en il Stadis Units, nur che numerus acts da commemoration an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jons, kill World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington en stats miras de tatjes terroristicas islamisticas. Pliers anterius presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les duas tours del World Trade Center steven. Con familiars volen prelegir ils noms de les bunumain 3.000 personas mazzadas. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Ed os novitats del sport, il club de hockey de Tavau era guadagnato sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto Ordeifer il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet, per conto, ha perso Ordeifer contro il campione svedese Skellefteå con 2-3. Domani Ginevra lura ospita Tichy, intanto che il HCD fronte Ordeifer sin Skellefteå. Vinevant cum Ballapé, Bayern München comincia bain la fase de Liga della Champions League. Il Tudeschs fanno a casa in Clare 5-0 contro Bodø Glimt della Norvegia. Per una sorpresa procura Como, capella in prima giada da in la Champions League. A casa il Stalians batti Leipzig con 4-1. Il ulteriori risultat, Manchester United a Gudegna con 4-0 contro Saba, Slavia Praga a persa a casa contro Lon con 2-3, ed in pari inedin ha da Tant tranta Fenerbahce e l'AS Roma, square tranta PSV Eindhoven e Schachter Donetsk. Al US Open datite les donas il final tranta Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Uscia fronte demaun il numero inactual Sabalenka sin Rybakina che deve

0: sa il termometer la sonda fino a 23 grads, la domenica fino a 24 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il di.
2: Ja, das Wende der Banura in die, ci comienza pro nu con noitats, ci nos avo in se dalmer al greif, accident er quarta von sus, es antil ciao de Blairs i occuparai, sarà er otza Banura tema qui a pro RTR. Mes nom Livio Foffa, sa giovigin bundi.

Venerdì 11 settembre, un dì ci comincia per noi in Grigion con una triste nuova quarta volta su internet sulla via, tanto su internet si è disgraziato e domani vuol garantire il dì quarta volta cinque un car Blair, non si sa, a molto ora c'è più persone hanno perso la vita per quella che ti dà in ti ci ha dato differenze ferite. Si capita un tale accident X in un lo sul mondo. E allora qua ad una novità, ad una tragica sgrigiavel e di da de studiare. In postut se studi vides con familiars de quelle persone. Ma non sa che ci va a voi, si c'è un accident capita pra nous in una via che blers de nu che gnoschen. E allora pisera qua per sentimenti di impissamenti a mo bler più intensivs. Counts morti feriti ci ha dato i coci di snia l'accident, quai non è a mo concient la polizia vo informar otza moments di e dar concient da più details. Ciò che la polizia conferma ed era un car da l'Olanda. In un online in bluder ed ha a mo una seconda vart dall'accident, ne per quelle persone ci hanno cennu ir aiuta ir saira, pompiers, polizia, salvamento, sanità, nossa gli aut ci desni da clomada ir saira per aiuta. Grazie per quai. E da più, da quai ci desconferma in disquars cul plenader della polizia cantonale dai loro oz dolla set qui a pro RTR. Isha quist di comenza oz provu con un curius sentiment il loro abitant vun un eschut as unix. Gevis li stess.

0: 6:22 es il venerdì 11 de settembre in Blerza domanderà nos usta c'hai porterà a mo quist di. E allora vai sco ercia tot in unia d'occupa in accident tragic con un car sin nossas vias. Da più da qua ci sa sa e ci desconferma fini nossa da allora oz in pilas noitats in ateramens er tema allora do las set. Ma oz a regordaini er vidun atre venimaint, c'è in giun nuvesa spetà hai ci non si deve neanche bunda s'immaginar, ci des insomma possibile, ci in giun vensi l'idea da far a gice. Oz, avant 25 giorni, è capitato qua e ci ha mudato al mondo, ci ha arsenti schiaus da d'uni minciuna. 9-11, le attacche terroristiche a New York e insomma agli Stati Uniti dal 11 de settembre del 2001. In questo evento ci non si imbludarà mai più, anzi, ci sa amo precis co ci desni a savair e in giù ci sa dera quel momento.
1: Es ricorda il fegge bein de quals endis de settembre.
2: Mi umke era vedi na, na. Ma io dice, c'è, c'è, na.
3: The next building is another one.
4: Tu, su giri in caffetteria, lo la televisione, ci va l'ovezza, sti roba, qua non è da credere.
5: You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us.
6: The building has just collapsed.
7: The whole side has collapsed?
6: The whole building has collapsed.
7: The whole building has collapsed?
6: The building has collapsed.
2: Io avevo strusso di credere che quei propri veri, non so, andiamo a mezzo, mi do il canale, era proprio dappertutto, in Madem.
8: Forse non credo di capire. Le conseguenze che quei anni, che quei volano insomma di, non vedi più.
0: Mi dice che erano di minciuna. Si è Aines al guardaunza svida quel di. La attacche del terror, da dozza vama Gigin Jones, c'è un midal mont. Sarà oz ad un'altra tema qui a pro

0: O mi sus con cara mumma qui a pro RTR venerdì benura ed statt las 6:30 e Claire Cici occupa oz las noitats Alexi Baselgia.
1: In la vicinanza da Susch hai da ir versair in gref accident con in bus de viadi. Da quelle empliras persunas mortas e blessadas, quai a Roman Rüeg dalla polizia centunala grigiuna conferma an vers RTR. De pli informazions dat la polizia nel decurs del di. In den Staaten Unis haben die Numerus-Akts der Kommemoration. Ich nenne mein exakt, wenn die Chinchons, die World Trade Center New York und die Pentagon Washington in Stadt Miras der Tatjas terroristisches Islamistisches. Plirs anteriors Präsidents Amerikans visiten il Monument Commemorativ a New York. Il Präsident Amerikan aktuell, Donald Trump, è presente in der Kommemoration a Washington. Il club da hockey de Tavau era guadagnasi a terza partita della Champions Hockey League. Il HCD abbatti ordai fra il club della Polonia Tichy con 4-2. Demain fronte Tavau ordai fra sin Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Da grisch a blau, se potessi circumscrivere lì da Dozza, lì comincia in grigion con bleras, nuvles e in grigion del nord plugini qua e là. Più tard veni l'ora però via e più sulla libi, doma si podani l'ora era moi alder in pa al solai. E diveni era in pa in più ciato, oz da ciao, con maximal manch sai des grazas a meden, des dota squal vainci a lion e vainci un graz anti la region da quaira. La fin demna dai l'ora duai bes, diz duton una cella nuvola ma impostut bler solai e diveni erder ciao piciat.
2: Pront per il dì.
0: Ciao, fissen film senza musica, mi citante la musica e ho milder scol film e al milder cas zadaldin per tact de quella musica. I schons avezzi as portrets dal film davanti a Sölz. Forza er in bun 3 minuts, curcia nota klein in pertakts della musica d'un das films des ons. Ottaunta.

es duns d'ün des grands films de sons ottanta. C'è nun, e per ciò che quello ha una rola, un disimpulso.

0: Ah, forza saver, da lunga, forza a terza domanda, in tempez. C'hai melodia e squisquia? Donna, c'è un tradito, una melodia da un das film da sonza tanta. Hai d'impostuto las romanticas. Ma da lunga che ne uscì la melodia. Al film era Out of Africa, scudit un das film da sonza tanta, e c'è quel film ha da ci far con Ciaciadras. Quai dal Daini Ossa.
1: RTL Impuls.
0: Donas e Ciaccia, qua nempe al tema das Impuls da cui stemna dall'autore in giardinaisa Fadrina Hoffmann.
2: Ils prims ans da mia vita sono cresciuti su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Daspeu là, non ha il virus africano mai più abbandonà. I storges o persones con un connex con l'Africa am fascination a moduna. Per esempio, le storie dell'autore Tania Blixen, che ha manato durante 17 anni una plantagione di caffè in Kenya. Veramente viveva il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è diventata tra il suo romanzo autobiografico Out of Africa, che è diventato più tardi in un film di rinomo mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le role principali. Le scene da Ciaccia sono fici presenti ante le scuole di Tania Blixen. Se somde era un ciacciader passionato da bestie grandi e passanteva bler tempo in safaris. Un ciacciader inglese e pilota di Ciaccia grande era l'amante di Karen e sia grande amore. Insieme gli venesse regolarmente a Ciaccia de Lions e de sul vagina grande. Fascinata di l'impostura della Ciaccia de Lions, su in diverse fotografie ti le svezze con Lions schlopetati ed una vista contenta. Un motivo ci veniva mosaiendo dei colonialisti in l'Africa. La Ciaccia sco avventura, la Ciaccia sco passione tante romanze, la Ciaccia sco simbol crudel del colonialismo. E per Tania Blixen era quello in giocella accetta l'inspirazione per sesi storges ci sono otto concentri in tutto il mondo.

0: Gaia con Bossa Nostra qui a Pro RTR desde dalla settesi in venerdì as 11 da settembre. Hai, schon si dice questa data 11 da settembre vien a tots a d'uni minciuna a dimaint co ciel es nia savair ed in giu ciel d'era. Per le attacche terroristiche. Se andare per esempio in bureau e curcia Iana Dolienti il radio c'è una viunza a sgolà in il World Trade Center e scoprimmi pisà ma c'hai pilota sarà quai stat. Mi immaginea c'è quai esindo questa viuninza da propeller per due persone. Ma poche minuti più tardi curcia il secondo viun lo sgolà in il grattaciel di Ricler due di questi accidenti impossibili e non è un accidente è terror. E dice, minciun e minciuna sia al Gordaunza, vide quel mardi, das 11 da settembre del 2001. Precis quai, eser nossa domanda dall'inna. Co sare gordaut vu vide quel di, in giù ad erat, i c'hai feat just in quel moment. Co ce nu sain, un moment ci amüda al mont.
1: Oh! We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, boom, and the floor started shaking.
2: Questo ormai, questo era imposante, so questo era così, so da in la pelle.
3: Che le usce ars a intenta la memoria?
4: Si capite, senza ci proprio in grand evenement, a lui, i spler san proprio an exact, no chi in stos c'è di, scoi an surunia kunquai a chicken faccia der ispatratskinis trasi c'è quei propri roba che resta.
1: And you can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
5: The entire building has just collapsed.
6: The whole side has collapsed.
7: De es regarda il fege bein de quals endis de settembre io lo bravo in una recepzione in un gran hotel Silax a quei di in quella lobby tutta nina a tolle auto sa fermada a mopli per sequità o quest malez in televisione a negin sua propria capì c'è ai quei
8: sì, da che malgordi fic precise era in bureau era vita tagliere una contribuzione da radio e tutta una volta ven calcine di tu sugir in caffetteria lo la televisione ci va l'ovezza sti roba qua non è da creare.
9: Ich bin stolz auf den Ademen, Aderes, dieser Proppen, der gar der Fitch-Fitch bahn wie der Kelde. Zwischen uns sind sie jetzt informiert, dass es noch superior ist, sie sind ein Kapitän zu sein. Es ist ein Fitch tragisch, es ist ein Savewe, bezza, imaginar, es ist ein Kapitän.
10: Io non ne pudi mettere avanti questo possibile, ci dà perciò so scelte ribelle in questo momento. Io era scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto mincione.
11: Io siamo preciso in una collaboratura a dit i da guerra e da guerra e tutto da oggi in tutto scuorizza la televisione e in quel momento, preciso in quel momento, giù lì in quel secondo aeroplano until, e da là da vendere una pezza ai shock.
12: Noi eravamo in Turchia per fare vacanze, se ero grazie alla doccia, ad Audel o da dove incombra mio uomo che era felice. No, no, no. E lui era tutto, aveva buggi in plaid, alla propria moglie, no.
13: Io sai che sono andato a scuola, che la televisione amava, la mamma era vedere la televisione, io ero la sessiva la classe per 12 anni. Il focus era in quella televisione, quelle tours che bruciavano. Prima bruciava in, allora c'era un luce laus via den, allora. Io
3: avevo in de Jones, allora avevo realizzato per ce ci vo proprio, di prossimo della scuola, poi avevo un galzo da chien, e non si erano all'orizzore, se il piazzo della scuola, fare un grand cres, tigni pinz mangs, a fare una minuta di silenzio.
14: Come fece il mondo se mi daus da pilo?
10: Questo è difficile da dire.
15: Io credo che forse in tema di avversione incontra certe comminanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
13: Io ho avuto il sentimento durante l'attacco del 11 settembre avevo un altro sentimento di sicurezza. Davon eri in seguire, non c'è un problema, ma durante l'attacco mi ha dato quel sentimento che è proprio a seguire.
16: Pas a segirtat se capeschen budasets, nus se vein bumme de ganies munde tut il schier, schliet, violent, mon se vein esser engrazieivels per quals logans sintera nua capas sauda adei. Mince gi.
2: Nus se vein se erna quant lönste, nus se vein se encia questa bella vita, allura se mince di de giudair, asa proprio... Ai, nus stan banca.
0: Sa che va vu. Ma ci sa dal dato che qui es ci fiamo di una pel yalina e al toc musica ci sa mette in connex con quel di es enia con only time per vi ci sda ots fich bain ercul accident tragic der saira d'un car con pus morti ferizza sus dal ta kleine ossa enia giunta non sain ce c'è il futur porta tutora ci dà in tre minuti le novità e là dal Rainer ora tutto quello che ci sa per il momento dell'accidente era a Sousse.

0: las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grassas da questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina en pliras personas mortes? Americans ed americanas commemoration oz las attacchias terroristicas davant 25 Jones? E Laura, oz ai adina puspe in Palnivels, damaun es is sulle jiv. Jela set, mes nome Alexi Beseglia, bien dien semen. En la vicinanza de Souch, ai da ier Versailles in grev accident con in bus de Viadi. Da quel ai da pliras personas mortes e blessades, quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale grischuna confirman vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Souch gefahren. Und der ist dann kurz vor Souch, ist dann der verunfallt. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantonale tranta Souch e Zernetz ist stand eine Blockade plidit, entanto quelle puspe libre. De pli informaziuns de l'accident hat la polizia in il decurs del di. El sei a profondamein schocca e consternà de l'accident tragic in il Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sin la plataforma X. Parmelin condalesce las familias de las personas mortes. El en promette che las circumstanzas de l'accident vengan sclerides de rudent ed en grazia las numerose forzas de salvament per lur engagi. Era s'exprimida l'interpresa de bus per tutiada dals Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella adesso consternada e condolesce las familias dals defuncts. Osen il Stadis Units, nur che numerus acts da commemoration an lieu. Jenum nadum ein exakt 25 Jones, kill World Trade Center New York ed il Pentagon Washington, en staatsmiras de tatias terroristicas islamisticas. Pliras anteriors presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur che les duas tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegia la als noms de las bunumain 3.000 personas mezzades. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La reggenza canadese vuol dire all'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'aria. Su entri in sconto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney declara le armi devono essere protegge la popolazione e l'infrastruttura da tacce russe. Vitiers planisce il Canada, tenor Carney, da aumentare la produzione di droni il prossimo 2 anni, simplir milioni di stocks. In terzo da quelle due l'Ucraina survenir. Ed os novitats del sport. Il club de hockey de Tavau era gudegnassi a terza partida della Champions Hockey League. Il HCD abatir d'aifre il club della Polonia tichi con 4-2. Ginevra Servet per conte a perso d'aifre contro il campion svedais Skellefteå con 2-3. Demaune Ginevra Servet l'ura ospite der Tichi, entant kil HCD fronte Ordeifes in Skellefteå. Winnewand cum Balapé, Bayern München cumenza bain la fase de Liga della Champions League. Il Studeschs van a casa in Clair 5-0 contro Budø Glimt della Norvegia. Per una sorpresa procura Como, ca per l'emprime jade da in la Champions League. A casa nil Stalians batì Leipzig cum 4-1. Il ulteriors resultats, Manchester United a Gudignà con 4-0 contro Saba, Slavia Praga persa a casa contro Lyon con 2-3, ed in pari inedina da tant tranta Fenerbahce e l'AS Roma, sco era tranta PSV Eindhoven a Schachter Donetsk. Al US Open dati tales donas, il final tranta Elena Rybakina ed Arina Sabalenka. Uschi affronta damaun il numero inactual, sa Belenka, sin Rybakina che diventa jendisdi il numero in. En il Smetsfinal sa Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davanta sa Belenka batti Jessica Pegula en 2.

0: Cetra sequira nord en direcziun sid. La ragione è mia via traffic. Sto quinta con fino a 15 minuti da plitem da viadi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:06.
1: Dalla da maun alla saira.
2: Undersch de September, quel di ci ha müda al mont.
3: Quel è usé ars eint in la memoria.
2: Ai, ozza vant 25 anni sei dat las attaccias terroristiques in Stati Uniti er conciansch con 9-11. Nulla da incoci un rumaunch ci vivea in quelle ad in Stati Uniti a patria quel di Iveramainch, fis quai stat oz nos tema principal, ma allora ai dat saira o der domasi quel greve accident con un car sun nossas vias quart avant sus. Cioè che la polizia ha un po' di conferma in quel connex quai dal daini giusto scoprasse. Mes nom Liva Foffa, un venerdì in pus reguards fitch special, sa giuvis li stess un buon dì.

0: 11 settembre, sono già dice la data, vieni tot carius, ed è sempre quel, dice minciuni, minciuna, sa amo in giucel d'era e coce les nia savair delle attacche terroristiche des 11 settembre del 2001. E c'è Maurus Vinzappa. Zor Silvan vivea nempe avant 25 anni in den Stadis Uniti. Er studiea in un'università a Virginia. E la banura des 11 de settembre del 2001, ed era un mardi, con bel time, deral videl prepararsi as notizias per l'università, in sé un disco Blairs Aters, fin ci desnida la novità ci ha mudato tot.
1: Tutto in avanza veu che veniva mal rosseivel alla classe. Allora venus veu che in insen fet surreal, nus eran in la stanza de scuola quasi, dell'università, a vaseven lu live, lu in tutto natural ci e uso a ci amarau vina von, questo in moment fet special. Si cecin sebo bo mettere a bonda l'uvasea è quasi live.
0: Durante che tutto il mondo ci tesse in New York, hai dato ulteriori attacchi. I terroristi vengono a rapinare 4 avioni. 2, ma più con chain, sono sgolati in this World Trade Center, 1 a Washington, in il Pentagon, e al 4 a Pennsylvania.
1: Dunque, insieme, in era Leo, in era Virginia, sapevo che si abbigliava, questo è impressionante, buonamente traumatico, per quale gli auto che era Leograd.
0: Nein, Porträts ci resten, ed i sabade, wieder sie a wusch, si despassava in Cicin Gionzi, una moduna fitch prescheins. I eror de las reaktions ar des iscontuarns, sa regordel, sco si fuss stat er.
1: Las reaktions de tolle las persoons, die ava grosche legge aut, ca aveva contacts, parents, amiz, che erano las Twin Towers, che nu è morts, a quales reaktions, quella panica tutto insieme, quei vengono in sbocca implidabili.
0: In un momento in cielo a tot zamudai, americani e americane ci tengono tutto in un'eada tot altri sun esters, sun Maurus Vinzapp. Cioè, quai a zamudai per el e sia vita in gli Stati Uniti, sia all'università, e cioè la ressenti quel di al tempo do. Da più da Maurus Vinzapp ci studia e viveva in 25 anni negli Stati Uniti, dall'anno 8 a mezzodì qui in radio, o più tardi su rtr.ch. In 6 minuti, le 7:30, buon

0: Summer con My Body Isn't Ready er al sulai non esamo pront però da più da quai dollas noitats ed es las seti metz Alexi Bazenge c'ha da de nov
1: En la vicinanza de Souch hai da ier versair in greve accident con un bus de viadi da quel empliras persunas mortes e blessades quai a Roman Rüeg da la polizia cantonale grigiuna confirman vers RTR De pli informazioni stat la polizia nel decorso del dì. En il Stati Uniti hanno li un numero usato da commemorazione. Ien nominato mai exact 25 anni, che il World Trade Center a New York ed il Pentagon a Washington en stats miras da tacchias terroristicas islamisticas. Pliras anteriors presidents americans visiten il monument commemorativo a New York. Il presidente americano attuale, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. Il club da hockey da Tavau ha guadagnato la terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battuto per il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Domani affronta Tavau, ordaifa in Skellefteå, il campione della Svezia.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al sulai dovrà ozzin papu lönch in toaletta, al di comincia sempre per grande parte gris in grigiun. Qua il ap lugini era mo impa in postut antil nord. Più tard, veni però sud e di vegn amo vaira B, in mince cas zamostara er amo al sulai. Dice veni ozzer de ciao più chat come er con temperaturas maximales da saides grazas a meden, des dotta squal vainch a lion e vainchun graz da ozz antil la region. Quaira.
2: Vias e traffic.
0: Sulle vias dovri pazienza, sull'autostrada a 3 dai nempe colonnas, tanter cetras e quaira nord e quai in direzione sud. Al motiv es massabler traffic, is sto far quint actual manch con fin 10 minuts de più temp pel viadi. Hai di mena pazienza, fats attenzione e buon viadi.
2: Da
0: mão à la saia. Na in de quest dits che nu cerchain a dicun ci io con nu al kikeri ses. Di mena shavu vesse tenia da vele de far quai faccio nenia da pront al telefono in bun 3 minuts e mezz podati l'ora zanunzier fetch quint con vu. Isa giovish in bun di.

Eros Ramazzotti qui pro RTR. Non sai vuol dire er al kickeri se Sepp Koraive la chance da gudonier al jackpot. I Georgina Janchi ha fatto ora quint al ves gudonia bons in valur da passa 2 mili francs. Alla fin de quint non hai voglio esser. E gete genu cercain oz un nov candidato una nuova candidata ci io con nu al kickeri se. L'unico che vuoi fare è telefono rossa al numero 0800 20 25 30, anche il jackpot da spiegare 186 bons, ma in ovaio be per questo ed è in mince caso un godon da partecipare almeno un'eada in la vita al kickeri se. Se ha dato un stumbo rischiaine eada ed è semplice non ho mardain l'unico che vuoi fare è telefono 0800 20 25 30.

0: Boniem con Sani Dejnov Minutes della Zottesi.
1: Il Kicker 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la regione.
0: Noi vain con in Cun ci ha schon Juama, schon Lönch, plus schon am Sbal, nempe Gian Janetz de Squal. Bundi, Sir Gian.
3: Bundi, Sir Livio.
0: Sir Gian, el es Janet os metti direct in connex con Clin, el eser a Moduna Fermas Regius Clin, ma vive de spü Corantons a Squal. Jetzt ist ja quel dia, sündisch de September. Cha is a sto domander in Juel el stati, coel el ni a savair da quellas minutas, uras, dits, dramatics, ci sono capitats a Zavamba Gicin Jones a New York. Zaregorda l'eramo, Sir Gian.
3: Sì, mi ricordo di quell'amo, e penso che era lavoro, che era una cosa, c'è una tutta speciale quel momento. Ci sa allora dove proprio, c'è un cielo vero dove c'è proprio capitamo.
0: Mm-hmm. E c'è qua hai allora fatto con el, perché l'ha visto questo portrait incredibile, sa al qua amo?
3: Ma consternazione che c'è ci può capitare, e scoccia la prossima volta ci sei stazione in aeroplano, era già un paio notte sentimento.
0: Hai robas incredibles qua ci discapita oz avant 25 Jones Sir Gian
3: nu, ma non c'è gas
0: nu Joain ossa però hai Ivain avant nu Joain runda un Angela Hendry es qui d'umbres punts
4: bien di
3: un di don Angela
0: e el hai oerda ci far con autos de postal tegni a spolser per Zep questa era stata in ad un collaborator de del o colleghi de laur
3: no.
0: Anulia.
3: Zep era il lavoro cuore, ed era scuola, però non va in ossa fici una buona collezione, noi siamo diversi, in persa fuori da posta pensionati, se non fai gitto sul velo e
0: anche
3: schizzo in viernes.
0: Una buona clicca, eh?
3: E
0: allora era il tenier
3: Zep spol- l'organizzatore.
0: Al tenier spolz per Zep non spera?
3: No, no,
0: mi c'è
3: cazzo in il spolz.
0: Hai, c'è Malin, non è Gianni Anet, ha?
3: Nah.
0: Io se tenerà il Zep a spolgere per lei, ha?
3: Sperei, sì.
0: Angela, pronta?
4: Sì. Yeah.
0: Sergian, io crai più o meno, io ti cenno da in la taccia. Un minuto da vent da dossa. Oggi si ripetono le taccia terroristiche di New York per la 25 avlaiada.
3: Sì.
4: Correct.
0: La nuova hala di Vans della città di Quaira viene inaugurata questa sera con un concert della band Gotthard.
3: No.
4: Felio.
0: La nuova hala di Vans di Quaira sporge plaza per fin 14.000 persone.
3: Yeah, sì.
4: Felio.
0: La città 2026 è stata in media per 2,3 gradi più cialda con la città da record fino a quella del 2003.
4: Felio.
0: Al Joadre di Balapesh Svizzera nuova occa fuori per il club del Leeds in Inghilterra.
3: Sì.
4: Correct.
0: New York è la più grande città degli Stati Uniti.
3: No.
4: Feliu.
0: A New York è Iosa Vainc avant les duas domes di.
3: No.
4: Correct.
0: Dumaun sono le prime giuse della nuova stagione del campionato di Svizzera di hockey in glaccio.
3: Sì.
4: Feliu.
0: Benny Rehman è nasci avant Pepe Lienhardt.
3: Sì.
4: Correct.
0: RTR emette Dumaun in livestream della sciargiata d'Alpa Müstair.
3: No.
4: Correct.
0: I tenor una ricerca è la stazione principale da tren da Turic, la meldra da tutta l'Europa.
3: Ma già in sì.
4: Correct.
0: Be precise. I sei esi, ni ricerca blera stazioni in tutta l'Europa e Turic guadagnalzo, l'asa CTR co punctual sono strens, c'è sport gastronomica dai bottiglie si dice in avant, Turic numero un, Plaza 2, Paris, Gare du Nord, Plaza 3, Amsterdam. E allora mo due ulteriori stazioni svizzere ci hanno fatto buona figura su Plaza 5, Berna, IR, Luzerna e senti la stop 10. Angela, è in stret?
4: Fit stret.
0: Ok.
4: Mi rendo forza quella sia un bello constau. La nuova hala di Vans del Marciau de Quera viene proprio inaugurata questa sera con un concert di Gotthard. Lu, quella hala porge bello qui tordisch meli plaz in stat sem paese dati 6.400 o 6.100 plaz per personas. La stat 2026 è stata fit ciauda dentro un bello 2,3 gradi pre ciauda, c'è quella del 2003 mo ben 0,4. New York è proprio il plegron marciau dels Stati Uniti, 8,4 milioni di abitanti, sono strusci, si immaginau,
0: scelte. Allora, botta anche con la Svizzera. Botta anche con
4: la... Ein in marciau. Et, la nuova stagione di hockey, il glatsch, il scheibe,
3: il bidio.
4: Ja, exact. Martì, sei niamme. Nantau, indisch pretensions, a culla de voses el si savel.venus. Gratulazione.
0: Grandius, Sergian.
3: Grazie.
0: Also, se seine ich schon in der Sinsayura, in den Lündes, die podesse li ori in avant, mi paese ciò quai falo, oder il in gir col velo?
3: Nein, nein, nein, nein, nein,
0: ok, Sergian, e allora se dal daini da ciò in Lündes di Abanura, gio vish una bella fin demna.
3: Stesso mai, grazie a te.
0: Are vair.
3: In Lündes di.
2: Presentata Folk, vostra potia dal Vich e la Regione.

0: Venerdì 11 de settembre in 6 minuti sono le 8 di un'ora o di una banura speciale per l'una al greve accident con più morti avant sus e naturalmente se ricordate ogni volta erano le attacche terroristiche che avevamo in 5 anni in Stati Uniti 9-11 e gli stessi non può anche in paese buona luna e ha già 6 ore di tempo e per cui è qui a ossa nos Gersun Marco. Buondì Marco.
1: Buongiorno Livio.
0: Marco, in giù eresti tu, curcia tu e genia savair dalle attacche sul World Trade Center del 11 de settembre del 2001.
1: Buona idea.
0: Piccio scherzo, ha?
1: Yeah.
0: Tu eresti là un moschino dalla luna.
1: Exact.
0: Ciao, ne sti, ne sti.
1: 2008.
0: Ah? Però tu sai, tu sono visto questo portretto, sai che ci è capitato là?
1: Sì. Yeah.
0: E c'è la vai allora tras il ciao, se tu studi vedi qua? Sì,
1: yeah, quelle due alte torri, con... Also che ne vedo noi, se us vedendo.
0: Due avions?
1: Ah, due.
0: Se tu vedi allora, ci ti occupa qua, vedi c'è studi in questo momento?
1: De, I fa impression che questo bidiao è che questo è un fenomeno trist per questo mondo.
0: Se tu sei trist, vedo? Hai una magdina, un remedio, che tu fai allora?
1: Lo guardi un po' di candela.
0: Però te hai ciao, in Baselgia?
1: In Combra. In Combra? Con te. Te, te.
0: E fai semplicemente, anche loro te sempre sa mainz.
1: Yeah.
0: E studi wieder quest.
1: Tut vinza cubien, tut vinza cubien. I trova mo seu temps.
0: Ai, es appunto Marco, aduna positiv. Tavelainamo da danci un paio più alle greivel. Iau sa, curciada era in tia età, venderdì al più bel di dall'emna, ma le grea sulla fin d'emna, liber, dormar ora, vezzer colleghi, ir in sortida. Quest qua protai?
1: Poi nel venderdì, oi son mio preferiu di Daliamna. Du sass la grada, la sonda, inaga bostre la va dalla quarta von la sis.
0: Quarta von la sis, da. E domani una ger plan, sesa?
1: De. De me un mondio feine visite mia tata, a Sagogn, a nus meinen zemen la scargada leu, mi ho in una buona pizza del pistrin.
0: Also, tu non ti allegri su tanti tata, per esempio, tu sei la pizza.
1: Poi, sono tante tata in speciale, ma è una buona pizza.
0: E sulle svacce?
1: Poi, adesso è un bifenomeno.
0: Ok, Marco. E allora, ti ho visto una bellissima fin d'emna.
1: Grazie, Simeon.
0: E
1: mi ha
0: detto, ciao, sono l'undosdì, quando ti sei quinto, e allora, ciao, che tu stai passando, forse eri in sonda, sai, e allora in sortida, questa fin d'emna.
1: Come noi, tutto spontaneo che ci vediamo.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Ter in accident in bus en l'Engiadina en pliras personas mortes? Scienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua suterrana e Laura ozai adina puspen pau nivels, damaun es issu leiv. Ielas oc, mes nome Alexi Baselgia, biandien semn. En la vigilanza da Susch hai da ir versair in gref accident con in bus de Viadi. Da quel hai da pliras personas mortes e blessadas, quai a Roman Rüegt alla Polizia Cantonale Grischuna confermant vers RTR.
2: Also es ist ein Reisecar, der ist heute am Nachmittag um die Viertel vor 5 Uhr von Zernetz in Richtung Susch gefahren. Und der ist dann kurz vor Susch, ist dann der verunfallt nach jetzigem Erkenntnisstand ist das ein Selbstunfall und dabei sind mehrere Personen verstorben und mehrere Personen verletzt worden.
1: La via cantunale tranta Susch e Zernetz è stata bloccata pli dic, entante quella puspe libra. De pli informazions dell'accident dat la polizia nel decurs del di. El sei profondamente scioccà e consternà dall'accident tragico nel Grischun, scrive il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, sulla piattaforma X. Parmelin condolesce le famiglie delle persone morte. Elle permette che le circostanze dell'accident vengano sclerite da rudent ed ringrazia le numerose forze di salvamento per loro engagi. Era s'exprimi dell'interpresa de bus per tutiada dels Pajais Bas. Sin sia pagina d'internet scrivella dessa consternada e condolescia las famiglias dels defuncts. Che laua vin schiarse in ina region, riagiescem vischnanca su chantuns scoglia questa stat, cum mesiras scosch cumons de fieu restrictions de daraua. Os pretende l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali misures per proteggere l'aua sotterranea. Quella stoppia se reveni e mantenere una buona qualità, per cui dovrà una strategia complessiva. La Confederazione lavora attualmente in tale strategia de vart l'aua. I scienziati vogliono sensibilizzare per la tematica e mostrare non chi fa bisogno di gli e non chi ha forse mancanze. Ora negli Stati Uniti non c'è numerosi atti di commemorazione al lieu. Io non mi ricordo esatt 25 anni che il World Trade Center a New York e il Pentagon a Washington sono stati miras di attacchi terroristici e islamistici. Pliras anteriors presidents americans visiten il monument commemorativ a New York, nur quelles duas tours del World Trade Center steven. Confamiars volen prelegia als noms delles bunament 3.000 persones mazzadas. Il president american actual, Donald Trump, è presente in una commemorazione a Washington. La regenza canadese vuol guida l'Ucraina con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'area. Su entri in scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha il primo ministro canadese Mark Carney declara le armi doan guida da proteggere la popolazione e l'infrastruttura da attacchi russi. Vitiers planisce il Canada, tenor Carney, d'augmentare la produzione di drones ils proximis dusons, sin pliers milions stocks. In terz de quelles due l'Ukraine survenir. Ed anc sport, il club de hockey de Tavau ha regudegna sia terza partita della Champions Hockey League. Il HCD ha battir d'aifer il club della Polonia, Tichy, con 4-2. Ginevra Servet per conter ha perso d'aifa contro il campion svedese Skellefteå con 2-3. Damaune Ginevra lura osp te Tichy, entant ch'il HCD fronte ordaifa sin Skellefteå. Al US Open dat iter les donas il final trante Elena Rybakina et Arina Sabalenka. Usci affronta domani il nome inattuale Sabalenka, sin Rybakina che diventa gli indigdi il nome Rin. En ils mezz finals a Rybakina elimina Coco Gauff en 3 sets e davant a Sabalenka batti Jessica Pegula en 2 sets.
3: La meteo.
1: Davant mezz'di se mantengono ils nivels anc e den il grigion del nord plugini c'aela. Pli tard fai aura pulit sulle jive. I ven levet pli chiaudots con maximal 16 grazie sa meden, 18 grazie schuol, 20 grazie jon e 25 grazie in la region da quira. La fin demna spetchen dus dis cum bler su lei. Durante il dis formen minche maintins nivels sur ils colms. Les notts resten freschies, il di muss il termometer de mount fine 23 grazie, la domenica fine 24 grazie.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Nis las otisis.

0: Ossa sa medaglia da lavant, vos gravat un hit mundial diventa clar propi sun tot al mond, ias Rolling Stones incassan. Er un model da far.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Ossa da clar neada. La Stones c'è, e alla cosa giusta ir, nu cagnosciaut più co frang da la in GCV craiauat da tas cagnoscher. Allora, che ne c'è? Claro? Ma ossa veni, da clai, questions. Bitter Sweet Symphony della band The Verve, un hit mondiale, una delle grandi hymne des ons 90, senza dubbi. Scritt al toc. Al ciao, il chantador della band The Verve, nempe Richard Ashcroft. Per sia versione, al però appunto tutta quella passaggio, cioè non dubbi al prim, quella era una passaggio del talk The Last Time del Andrew Oldham Orchestra. Un talk che Andrew Oldham Orchestra aveva registrato sonst 60, questo aveva fatto un album d'orchester tot con talks des Rolling Stones, vuol dire The Last Time is un talk che Stones ha un'orionda mai scritto. E questo che andò lì, cioè, dovrà qui una passaggio del talk a un reggi pac charmant, a un accusa a Richard Ashcroft, e dice quel non ha guadagnato neanche 5 raps di ses hit mondiale. La stantiemas sono nempe ides durant 22 ans, as Rolling Stones, vuol dire a Mick Jagger, Keith Richard e compagnia. Hai, pur dal 2019, e allora la mudada. Là, a uno Rolling Stones, allora ha detto Sashai Richard Ashcroft. Non ti dai in os drets. Osso può gerti godognere un par apps con tes hit. E quel Richard Ashcroft, appunto, ci ha scritto il hit. E ci ha semplicemente citato quella passaggina, fiste jazz hots, o da fiste jazz hots, se si incanti cingiavel anniversari. E per quei te kleini, osso se si grand hit. Ci si potesse dire Bittersweet Symphony è stata per Richard Ashcroft in postut bitter amar. E qui è l'ossa interi d'intrat un das hits da sonst 90 e questo in tutto il mondo The Verve con Bittersweet Symphony.

Un toc con una storia incredibile ci fa venire a mo più riccio, mo blerum più riccio, daremo un paio più riccio as Rolling Stones, The Verve, qui con Bittersweet Symphony. La storia di questo che ne do lì giusto avanti, tal tai là, aini per vide c'è Richard Ashcroft, ci ha scritto il toc e ci desa il 100 d'ur di The Verve, feste di Giocis, 55 anniversari.

0: Leonie, by your side qui a pro RTR, di stat las ottimez, vendere e banura, e da mia parte sa Alexi Baselgia, con las più importantes novitats.
1: L'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali pretende misure per proteggere l'acqua sotterranea. Quelle stoppie si revigni e mantenere una buona qualità, per cui dovrei una strategia complessiva. Il scienziato reagisce uscire era in situazioni di questo stato, cure che l'aue venite schiarse in diverse regioni. La regenza canadese vuol dire l'Ucraina, con 350 milioni di dollari canadesi per la difensione dell'aria. Su entrare in sconto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha il primo ministro canadese Mark Carney dichiarato che le armi devono essere proteggere la popolazione e l'infrastruttura da attacchi russi. La curlista svizzera Silvana Tirinzoni ha, pochi mesi dopo che l'ha con il sport d'elite, una nuova sfida. Ella diventa chef trainadora delle equipe nazionali di curling della Corea del Sud. Qui scrive la Federazione Sud Coreana su Instagram.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al primo grigio, allora più tard blau, qua non è il motto di Duno Ciel, ci va questa fin d'emne in sortida, di per sé al Timp de Dots. Al di comenzo nempe in Blerlös, con vaira Blerlös nuvles, qua e là, plugini, eramo un po' impostuti anti il nord del Centum. Più tard, vegni però, allora eramo sud, e di vegni vaira B, al zocente ci dovete eramo un po' ciel blau, e al solai se mostrerà, allora eramo. E dice, vegni ozzer, da c'è un po' più chat, con Maximal Mensch Sager grazie a Sameden, di Dotta Squal Vainch a Lyon, Vainchun, anche la regione de Quaira, e la Findemna, veni allora a mo' impa' impicciat, e tot in tot dai una Findemna con Vaira Blair Sulai.
4: Pront per il dì.
0: Veniamo da al semi di una regione intera, non per la porta alpina, ma questi semi sono allora it's io pelava. Ossa, bricli der ciao, se som la surselva a Sedrun, ossa dai novs plans, già ci si può fare con la porta alpina. Qua è un dei nostri temi, siamo avanti, novs, oggi qui a Pro RTR.

0: Ai Suemis, nusa realization ad una mincia taundvaunier io pelau e sci er del 2012 in una regione intera in postuzze drun vea al Suemi ci dà la porta alpina ma non sai co ci desit a finir con la stazione sotterranea e al più svelti yacht lift del mondo ci vesio schnunir in attrazione mondiala. Nulla non esistat. Ossa des tuarna però nuova vita in questo tunnel o tumbindo 12 metri c'è fualezza vita or del mondo della scienza. Scienziati sono arrivati dal CERN in collaborazione con differenti università di renom europeane a un interesse da fare in questo tunnel per scrutazioni da materia scura. Al professor di fisica della scuola ATA specializzata FHR, Lucas Lombriser, declara:
1: «Nus lein begiacau in interferometer atomar per misurare ondas di gravitazione. In den Lüg können wir es und es ist auch unsere Untersuchung mit anderen Instrumenten können planisieren. Und wir haben uns in den Prima gehen, die Materie stieren direkt mal in den Labor.
0: Ah, appunto, il Tumbino, il Tunnel da 200 Meter, da Sedrun, io, anche il Tunnel della NEAT, a per fare quai condizioni ideali, appunto per questi experimenti planizzati, per chatter la materia scura, per fare quai stessi installaramo per apparati da misura, ma nulla osa grandissimas robas. Er al presidente comunale, da tu e ci vezza in questo progetto una grande chance, ta clania da c'è el dis.
2: Quai una grande chance. Non sta in vasai, se non usessi la possibilità da fare quella installazione da quei atomi interferometri con le scienze della fisica tot non fossero in una parte del CERN adesso per noi per la Vashnaunca e per la regione per il canton Grigion fossero in plaz da studi con una trama in una piattaforma mondiale.
0: Nein, ma a mo non es appunto decis nulla. Sedrun non es nempe l'unic lö ci vini in domanda per quis projekt, però tenor al professor Lucas Lombriser sun las chances fich bunas c'è quel projekt podes nir a Sedrun. Osa sto nir in sembel mo con raps circa 500 milions. Scho volut savair de pico c'è quis projekt funcciones in giua i co al telesguardo rapporta er in tun i portret podat jent citer das in rtr.ch o colab play rtr. Però forza c'è un ocell a amo acciando quest tacciol se lor avete ani ben bonder ciao tutte le autos della surselva con su quel tacciol blau con scritto porta alpina sperain c'è la speranza nuova una

Eri sterza saire in il Halle Stadion Flottil, niemo svelch per via pro nu al grand Robbie Williams. Ier pro ses concerts a Torich, a Gianta, Angels, tu che simplemente pro el. In 3 minuti las nov, il ora noitats.

0: Las novitats ter RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Scienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua sotterrana e la situazione in Proximo Orient lascira d'auti il prezzo. In vista delle periodi di sequiera adina più numerose, pretendono scienziati di proteggere meglio l'aua sotterranea in Svizzera. In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua di baiva Ternus. Uscire da promuovere che l'aua sotterranea possa adina più spesso rifare. Quando più se tira, si sbassano le aue sotterranee e le fontane cessano. Quello può avere conseguenze per la natura, l'agricoltura, l'industria e le chiesade, scrivono gli scienziati e le scienziate. Il spreccio è cresciuto chiaramente la notte passata. Durante un tempo un bucino della sorte Brent costava don 109 dollars e c'è chiane gli ali da più 4 mais becchita. In ragione per il prezzo di ali che va in Sie, che rebels Houthi han conquistato in porte nel Yemen del West. E c'è da sperla via de Hormuz, in ulteriore rotta importante per le snafs Zotschkwitsch. In der Regierung a Hong Kong a sentenziado us Aktivists ed inaktivista a plir sons prajun. Les tres persones eren co-organisatures d'ina guardia d'admonizion annuala in memoria della massacra in la plaza Tiananmen a Peking l'on 1989. Avant curta aveven ils derjaders installats de la regenza de Hong Kong ja declarà culpables duas de las tres persones davair instigavant in perons de cupiciala pusanza statala. Le sentenzie se basen sin la legge de segirezza dispitaivla de Hong Kong che se drizza teno criticers en vers al moviment pro-democratic e l'opposizione. Ed anche una novità del sport, curling. Silvana Tirinzoni ha pochi mesi in che la cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera da 46 anni diventa chef trainadra delle equipe nazionali di curling della Corea del Sud. Qua scrive la Federazione Sud Coreana in Instagram. Tirinzoni è stata 30 anni per la Svizzera a Jeus Olympics.
2: La meteo.
1: L'avant mezz'dì si mantengono il Snivelsang ed è nel region del nord Plugini, Ciaela. Pli tard fai ora pulizzo le jiva. I ven le vet pli chiaudots con maximal 16 grazie a Meden, 18 grazie a Schuel, 20 grazie a Jon e 25 grazie in la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Damaun alla Saira.
3: E Claire, non si tenga in sul current qui a pro RTR da lunga, ci sta da più per chai, ci des ni era quel grief accident con un car vant sush e er. Da più dettagli la polizia cantonale ha annunciato di voler informare OTS-X una iada. Voi sarete allora svelti informati su tutti i canali di RTR. Ed è venerdì a 11 settembre e non sai, non si può già vivere curci da venti sul mondo, ma crei che ci si può essere. E allora che è ora PAX, la data del dì di OTS. Ma ides, scucides, e nu ein halt erotz, da quest c'è un anniversario, non ha un po' di clear ora, e a quest gratulaini, sco prossim, qui a pro RTR. Zagivus, un buon dì e allegra!

0: Ivaraun patria in carius anniversari oz avant 25 giorni. Oz poderaune però darcia far festa, almeno questo ai jubilars, che nu gratulainer oz da vendelas dudes e mezz.
1: La cupina. Presentado bogna in giardina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognaingiardina.ch.
0: Per luna es quai uali Giger de Rujain, el festeggia schatzis 65 javel anniversari, uoli Giger oder Giger, e non sai, Ciret, per qua dici tutti i due nomi, sa? E l'ottavel anniversari festeggia schatz Christian Corai de Lax. Bella età, sincere gratulazioni ed una bella festa. Si ci gratulisce a voi e con ciai saluts e erpunciai musica, quai dal dato lo scudit da vendelas dudas e mezzi. Io sedani liber las linges de telefon per dar tras ulteriores gratulazions respectiv mainc una per oz as 11 de settembre sciut cagnusciat din cinci oz anniversari e lo telefonai os as 0800 20 25 30. E voi potete gratulare via radio ed in vos nom tramitaini la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30.

0: Sofia.
1: Alvaro Soler con Sofia Mommelder, ia mo più adatta al main pel di de dots, qui in Svizzera Romagna, in città, Alvaro Soler ves chanta nua Sofia, din per sé Sonia. Al telefon non è però Sonia, din per sé Gabriela Mondasunvic. Bon di, donna Gabriela.
2: Bon di.
1: A chi gratulesh lela?
2: Ja, gratulat bude not la Sonia Flip, si come de, sin ses juvens chungontons. Ja, die Visage delle tutte casto bien, buona sanadat, insieme ne sono so trien, co vuol di, noi sono in un conto, spede, e insieme ne sono ti, de gude, ja, le desta scola, ja, le in una cara, in una buona, ja, sabu die Visage meglio scrisciel, ne le propina, coola donna, e moma, ja, amicia.
1: Grandius, qui a un duas chatada, sa, Gabriela e Sonia, e la medita avanti al telefono, dopo 30 tons, eschet buonas amias, Donna Gabriela, anche adesso sono da bondar, se ricordi la movida del 25 giava l'anniversario di Sonia?
2: No, l'uste è vero, io turic, adesso io ero busicau, adesso io sai, io budice con due nomi due sacco con 23.
1: Ma io dico, il 25 giava, perché qua è stato un fitch speciale per Sonia, più che farà un che lei la fa a festa, e allora è scapita al sgheggiai, valozza va un 25 giorni, so, la zatacce da terror. Ci varrà un paese rovinato in quella iada la festa. E se io ho discutato da qua, non è qua speciale da avere questi dici di essere connotato con altri drammatici da avere questi anniversari? Ho dormito qua l'ora di una della Vart?
2: Beh, io sai, voi, ma non è per le sue studi, se io grondi, se io traccio in fattaccio si gira, vi surmar, ma qua forse voi che ho il grigione di una città presente, c'è che passa, ed è la stazione come te, allora alle manel con sue svacche se buon puril forza auto spettrat che dine che che bea lu van 22 non
1: super speranche qua esercizio questa ci i cinquante è un'età speciale daimo una grande festa party ozzo la fin demna
2: io mi raio un in telefono un tepitarte della forza le uso de una gratulazione a prima rende sulle denturen serasche Pegno fa di una pinche bisetta. Ma in se può spendere in sortita, figlio in un manu su a fiesta.
1: Allora potessi darci a Gabriela Mon e Sonia Flepp van questa sera in sortita e fanir malsaior la surselva. Se ci vedi mi ci casi una bella festa e grazie per il telefono, donna Gabriela.
2: Grazie a lei.
1: Arrivair.
2: In BG, in se vede cosa.
3: La Coppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch
1: Grandiosi, naturalmente un bel di da festa a tutti questi anniversari e da più gratulazioni potete loro dare tras, oggi da vendere le 12 mezzo, sco, del resto, mince di.

0: Cool and the Gang con Celebration. Ad apropo festival. Motiv de festival o ir Tania Sgirdiu. Til ti chausas?
1: Jau am prova con la rendida del Sulegl, zona non tergang.
2: La lavada venza giù, credo, grata la in prima ronda, la lavada del Sulegl. Sì, noi siamo entrati, ciao, qui giù, venzi a marcia, adesso non siamo scelti qua su lei, let's go, dau qua canastra, lei, ma ci sa se ci prova una gara di celavart con su lei. Lei,
1: ma
2: io, per voi, sono io. Ah, boh, questa è in primo giro, noi siamo dicendo, mossa, se okay. Forse, se messo forse in vendi su lei, e non che fa l'uccella proposta. Ah, c'è un conto Frank, stacca di.
1: Jawohl, grazie per
2: te.
0: La rendita del Sulegl pia porta de Tania Sgir de Surin in bonda compra la valur de 50 francs. Quai monta, nous en chevin in una nuova ronda, a perci vous sapies schon fa in perpetrats, la nuova chausa quella vinda scritta uscea.
3: La chausa fa bain. La chausa può essere contagiosa. La chausa può essere curativa.
0: De ple agit dati bedje de nos vart, schai ile fantasia, nus giugain ein ferm 30 minutes.

0: Ie exact in quart avant las dis.
1: Chichausas. Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ju adic avaun nus schnitzainots in a nova ronda cum quattro la chausa venida la nieda eir in a resch nova ronda i date de gudegna in bond compra de 10 francs ad usce gesso gli zai ben ben las urellas co la chausa ven de scritta
2: la chausa fa bain la chausa può esser contagiosa la chausa può esser curativa.
0: Chi ho in idea 0800 20 21 30 se vus leis la nietje che nus vessen un curi de neif oz in prima ronda 0800 20 21 30 RTR L'Angela, ci vende me con la prima proposta?
3: Buon dì, qui la Susan Guetch de Savoyin.
0: Bien dì.
3: Io ho in prof col rier.
0: Al ri. Co venisse in quel?
3: Ma quel fa bene e può essere contagioso ed è molto tanto curativo.
0: In tempo deve doch uscire con yoga, de ri, bella, ci c'è venuto uscire. È svuzi una persona che riai spert?
3: Sì, fitch veltai.
0: Cuvus mi riai films?
3: Ah, quando sto a essere ricna.
0: Era shock. Aber ich meine, aber ich muss mal so ein Kino, wo ich jetzt eher redet out, nicht nur pittost per Wuss.
3: Ah, schon pittost der Dott.
0: Und eben, wenn ich Wuss reise, rien autors vor zu sehen, proprio contagios, può essere curativ, von bin, constat tot. Kannst du dir essen, die quai, quai, die nus ein Kurin?
3: In giuni idea.
0: Ci vuoi spesso uscire la mia in percien, già in una cifra?
3: 50-50.
0: Ok. Ci conta, ci conta. Gratulazione. In prima ronda, in prima proposta, tu cau la noda.
3: Grazie.
0: Nus ancorevan al ri nel surri, quel madem. Cioè,
3: a mai se appunto capita l'ultima volta ne ditla al vada del solai
0: e ora del rendito. Così ci sono stati i miei quattro ciao o se la si decidite per fare una vessa più alla prima ronda. Adesso domeniamo o se vai domeniamo oz. Gratulazione.
3: Tip top, flot.
0: Lu, voi stai al telefono, ci non sappiamo non trimettere il bon.
3: Hai, è buon.
0: Adesso vi ne vanno in bide.
3: Grazie, Fitch.
0: Adia.
3: Arrivare.
0: So, quella ronda qua è venuta in somma noi di veglia, vuol dire di maun. Schnitzainus la prossima.
1: Chichausas. Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas dias, ja son Alexi Baselgia e quei dati da nov. 5 persunas e mortas e bleras am blessuras suenta l'accident de bus a Susch. Estienziadas e scienziats svizzers fan quitats per l'aua suterrana. Tra il greve accident con un bus de viadi, capita ier da tirs de Susch, en 5 persunas mortas. Scola Polizia Cantunale comunicescia, erano in tot 45 persunas crescides en il bus. De las 40 persunas blessadas, haien 3 greves blessuras e 7 mezz greves. Tra l'accident che giunà 7 sa il bus olandais veni giù dalla via, sen in traiecte in construzione all'es, e cupicià. Scrive la polizia. La Procura Pubblica del Grigione examinesce insieme con la Polizia Cantonale co l'accidente pudi capità. In vista le periodi di sequira dina pli numerosas, pretenden scienziati de proteggere meglio l'aua sotterranea in Svizzera. In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per seguire la base la più importante per l'aua di baiva ternus. Uscire da promuovere che l'aua sotterranea possa adina più spesso rifare. Con le più sequire si sbassano le aue sotterranee e le fontane cessano. Quai possi avere conseguenze per la natura, l'agricoltura, l'industria e le chiesade, scrivono i scienziati e le scienziate. Il spreche stieli è cresciuto chiaramente la notte passata. Durante un tempo, un bucin della sorte prend costava $109 e c'è chiarne ieri dopo 4 mesi per sta. In ragione per il prezzo che va in Sie, che rebels Houthi hanno conquistato un port in il Yemen del West. Uscire da Sper la via de Hormuz, in ulteriore rotta importante per le snaves in il prossimo Orient Zotschkuic. Ed anche una novità del sport, curling, Silvana Tirinzoni ha pauksmaisuente che la cialà con il sport elite in una nuova sfida. La Svizzera de 47 anni diventa chef trenadra delle equipe nazionali de curling della Corea del Sud. Qua scrive la Federazione Sud Coreana in Instagram. Tirinzoni è stata 3 giades per la Svizzera a Jeus Olympics.
2: La meteo.
1: E nel decorso del dì svaneschen ils nivels in pau, uscire chi dà tutti in anche un qual radi su lei. I ven levet pli ciao dots, con maximal 16 grazie a Meden, 18 grazie a Schuel, 20 grazie a Jon e 25 grazie in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Als ins aschen se düste kadel minche de i alu out gudaile na tira serveni sha problem ze respondab da responsabilitat del minche de vozels i reis de kachadurs de kachaduras als kon familiars let stat na chese a miren che tot marschi den town natural mai noi avantages schatzivo a kacha
4: quiston malegra ci des de che charn de cervi. No, va niente tot, ma il cervi è il mio favorito.
3: Oh, Monica, a porta d'Aftan, raccontavo se un omione a porta o se tau in taur charva in de deis irregular ad auni na ciaura cemus. La gelantera, quella vien pia ad esser plaina. E oggi se vai vus annunziai na preda, i drova un intec pazienzia, se dir bedeva un las deis amiasa, io son spanagieda, mio nome è Angela Hendry, gia vis in bide.

0: Pascal Gamboni cun ina nibla el ciel ed aun spert in exquers tiel trafic se l'autostrada a Tredisch. Seide fa attenzion, quai di anter Zezeres a Quere Nord in direzion sit, io raube sen via schuvesses lo de viedi fagiai attenzion. Wustet leis RTR el venderdis, jeles deja din quarta, wusse weis de quai tiam surdat RTR mici mai ein vies nom in grazie fitch. Quai de dina persona cio meritauai.
1: In grazie fitch, cun RTR.
0: Oz astiu surda in grazie fitch de dina dona, cia cira la plaia de siu om quai de pivardia dus ons. A nus mein sur confin grijun. De ple tradesci u bejaun, lain spara che la persona ci asce fa la sorpresa. Segi contongibla. Già, bien di, cosa l'angela de derter? Esses vus la Yolanda che tomen?
2: Sì.
0: È grado da essas grado da viedi all'auto.
2: Ja, exakt.
0: Aber weiß sperrt peida.
2: Ja.
0: Ju asche fa Yolanda che tomen, ju asche fa per vos in sorpresa. Se weiß si immagina de chica quella vegn. Schlura. Tut lainus. Chica fa de vos in sorpresa. Quai quai vos pleits.
3: Cara Yolanda, biren che sia membro te survest che ti fas da pi gis ad ons du zons di miets gloiti ni oggi in un conta gada da si fac coi minci ga con buona luna con via premura a sheoves botoi che gidas da tractar quella plaga fosse o croce in casa de vest. Grazie le Yolanda, fai vina buona sua e vin bien. E uom, John Tomas Catomen, spera che non sto di un viaggio insieme, c'è un conto, non è vergau, ma c'è un conto prossimo, se ne è buono.
2: Che, grazie a Fitch.
0: Quai pia als bials pleits de via zoom, je, sur stada?
2: Je, se Fitch.
0: Elo deč, vus traktaj sije plaje, da pi varje duzons, konštantus zekvaj?
2: In ura dži.
0: A doz esas kvazi šon profi?
2: A, bugra, na. Lopr se la plaga.
0: Dje, aber kvaj fode vus nuet, kvaj fedaj zbudjen?
2: Dje.
0: Aisi de fa. El Tomas o deci, c'un contons esses schon insiamen, a c'un conta specie naun.
2: Voltec bia.
0: Aber vos weis bien.
2: Fic bien.
0: Super. Cara Yolanda, speras bials pleits dati e aun flures? Weis budien flures?
2: Fitch
0: bucen, eh? Shalura, sen quelles asciai celegra, quelles vessen deveni oz nels proxims dis. Cè, lu speriu che la surpresa vegi fac plajai.
2: Eh, grazie Fitch.
0: Gevis in fec bide. Adia.
2: Eh, salmi ond.
0: Grazie. Adia.
2: Adia, Angela, grazie Fitch.
0: Che vus jais. Ah, un conoscese ezza ci ci ves maritau in grazie fech, fideis budiani una sorpresa da quella persona. Mais in nostra pagina rter.ch, lo un fleißes indicazions net ci vus jais extra scrive de me quert in messaggi WhatsApp 079 200 70 07. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Sunt la RTR las deis 20:00 a nus mirantje cin saves fa oz.
1: Il calendar.
0: Questa sera vegn invitau al Cinema Silplatz a Lyon, quai ad un concert della band Droghe. Valeria Zanger datse la batteria, Dave Gisler suona la chitarra, Dominic Blum suona l'organ Hammond in instrument elettric de tastes. Del tutto fatto senza drogas, inventesce il trio in una nuova miscela di musica, a porge hallucinazioni musicali in con l'altra, ad els anflen in quelles la formula chimica per carburanti explosivi. Insieme, on els la veglia di sviluppare processi sonori energetici, inspirati dalle storie di rock e jazz, a vibration plain atmosferica al Duke Liber d'Inscunter. La musica viene creata dalla presenza, dalle resche e dalla fidanza. Il concerto è questa sera alle 8 di un quart al Cinema Silplatz a Lyon. Lo vai un in preavvis per demain sonda. Alla Val Müstair viene festival la scardiede della Alp Mora, tia la claustra Sonion. Lo strie de fiasta in vende las deje miase tocca las quattr. Las vacas a muvel arriven diante las dodige miase a lina a miase. A per divertimain musical procura la gruppa de zampuens Val Müstair a dels infernals cun amis.
1: Il calendar.
0: Ad apropo Schardieda, e a Brail vegn festival de maun Schardieda de Tschun Alps, vardia sischen animals tornen comunabel main a terminesch nusche la stadion d'Alp alla Surselva. RTR emetta live quella Schardieda, ne vende las 12 d'inquart sen Play RTR.

0: Zoe Wies kun Hello Again. De nov de la catch-out al Grischun, nos lesta quella crescia ad in crescer, toc nos weis vus annunziau. La charva furchet, la vaca charva, el cavriel de sis ad aple roms, el boc chemos de tira, la chaura chemos de dusa din quarton, la montaniala, la charva de cruna de dodis zot 60 cm a la uelp. Adots vin la proxima preda vitir.
1: La preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Laisvus è annunzie la preda, sedi quai per vus, né per ceci in famiglia, per ceci in un conoscente, una persona. Lusai osa al tiams 0821 20 21 30 con in ticket clic sacianta vossa persona sen nossa lista 0821 20 21 30.

0: One Republic con Counting Stars e sono Dina Leida. C'è la canzone in tec più lunga che vengo da domandare tutte le indicazioni. Ad osa già in Australmente chi che si canta se la liesta di dots. Io dice ben di Marco Fallet de Misteir.
1: Al buon di, Don Angela. Hai.
0: C'è preda annunziare il vus?
1: Io ve sento annunziare la Chavra Chavriol.
0: Che vus vai si tau?
1: Quella non è setà e... A buon'ora, le zotte desh, se non le qui ci noi sono al zotte il territorio non mio ec.
0: De, a vus vais dec, tocca nosa se la caccia sta in te, bedi si flot, sco altr zons?
1: Na, nulli a flot, na, stantusa. De tot es dic, non hai, also, mes colleghi, se non hai invis bestias. Il problema è semplicemente quelli di intorno ai lufs e quelli scacciano tutto. Qua è un problema. Hai, hai.
0: E quelli scacciano le cervi, le gronde, le lezze?
1: Sì, also poi claro, il cervo è zero se la bestia selvata che piglia vaira e sono ai lufs e loro sono da vento. Qua è scelta.
0: A blu, c'è un pellegrino per la giai che vai produrre ciao recovriel?
1: Sì, quella è proprio un piacere. C'era una bestia, una bestia non poteva essere e non poteva entrare. Ah, è così bene, tip top. E allora non guardava la lista e non avevi idea, magari c'è un blero annunciato e non avevi detto, ma ci avrò già avuto, non abbiamo neanche annunciato. Allora non avevi, ma allora provi.
0: Esatto. A voi vai sbrimo giù il cledge di poter tirare il suletto animale che voi vai sviu e a un giù il cledge di arrivare atras perché ci sa dire voi alzo la seconda che don libero la lingua sbaluna qua e vidain c'è qua e dina alzo proprio in gran cledge in svegna atras.
1: Sì, qua è sfortuna. Hai una bler prova. No, è nerco saluto, mi dicono qua è proci, proci, proci, impossibile. E qui è la preda, qua è un bler più delicato. Per qua sono proprio cosa dice? Tutti i contenti c'è questa gratia. Hai, hai.
0: Tra di sound news, vai sfatti in te che fiasta?
1: Sì, sì, non va infatti l'ora, non va infatti l'ora. In bella e viva, l'ora eravamo clic. C'è ognuno qui, vai in ognuno al RTR, a cui in visita, con una guardia sul vagina, Jan Gross, qua era Romanin Dobler e Livio Pistel. E allora vai giusto qui a poter fare, cosa dice, valutare la bestia tutta, non ha neanche snurio con tutto, l'ha giusto fatto qua. E dopo vai a fare un bel e vivo sul bucket loop.
0: Che flotta. Con se sei in gruppo?
1: No, in gruppo è una nostra in trai.
0: Trais.
1: Questo mio figlio amo, e amo un collega del.
0: Ah, tip top. Super! Allora, era da mia parte cordiale gratulazione, Lulain Sparà, forse c'è il Lufs Mondi in Teg Vinevaun, c'è tutto noi forse se ante la pausa di caccia ci viene in Teg Meglier?
1: Sì, qua vorrei proprio besperare, hai hai. Forse vanno in Adero il Tirol, ci sa.
0: Tip top, alzo.
1: Ho sentito il suo cielo, rispettare.
0: E
1: disgrazia, feci da Nanlan, una Gaudi.
0: Super. Fec bugen, vine va un imbide, tot bien.
1: Grazie, fece vu. E fat bun tot il team.
0: Grazie. Drezzi bugen ora. Adia.
1: Stat bain, Don Angelo.
0: Adia.
1: Grazie, fece.
2: La preda. Presentata alla Banca Centunale Grigiuna. gkb.ch
0: Quai è pia stau la preda de dots, la ciaura cavriel quel, quai plaz è neven, nus vain dentaun aunina massa autres, ci vus vais annunzie damaun la proxima chanza, ci vus vais ina biala fotografia ein connex cu la caccia, termatide nus quella per cils collegas de multimedia sapien fa ina biala galeria, io shanain ina massa bials malets dentaun se quella cresce, se solamo a un veni plebiala. A questa sera scordina durante il ziz de caccia, al saliz de caccia, la snuf tocca la stesce.

0: RTR Impuls.
1: Nus vain udiu avaun l'annunzia da preda da la Ciaur Cavriel. Tocca nos sen nov predas venidas annunziadas, quatter de quellas de donas fo e plajai. La Ciaccia è femminina e oz dat in impuls de caccia a donas a quai de l'autura engiadinese Fadrina Hoffmann, quel de dot sport al titel Tania la Ciacciadra de Liuns.
2: Ils primi anni della mia vita sono cresciuti su in Tanzania e l'Africa dell'Ost. Da spela non il virus africano mai più abbandonato. I storici o persone con un connex con l'Africa mi fascinano a modo. Per esempio, le storici dell'autore Tania Blixen, che ha manato durante 17 anni una plantagione di caffè in Kenya. Veramente vive il nome Karen Blixen. Ella è nata nel 1885 in una famiglia danese benestante e morta nel 1962. Immortale è la diventata tra il suo romanzo autobiografico Out of Africa, che è diventato più tardi in un film di rinomo mondiale con Robert Redford e Meryl Streep e le ruoli principali. Le scene di Ciaccia sono più presenti anche le scuole di Tania Blixen. Se l'uomo era un ciacciader appassionato di bestie grandi e passanteva blair tempi in safari. Un ciacciader inglese e pilota di ciaccia grande era l'amante di Karen e sia grande amor. Insieme vivono regolarmente a Ciaccia de Liuns e de sul vagina grande. Fascinata era l'impostura della Ciaccia de Liuns. Su diverse fotografie ti le svezze con Liuns schlopetati ed una vista contenta. Un motivo ci veniva mosaiendo dei colonialisti in l'Africa. La Ciaccia sco avventura, la Ciaccia sco passione tante romanze, la Ciaccia sco simbol crudel del colonialismo. E per Tania Blixen er quello in giocella accetta l'inspirazione per ses storges ci sono oz concentes sin tot il mondo.
0: Impulse.

Musica Ramon Chacotier, RTR Tartaruga con Ella Plova. Ein 4 minuti e mezzo sei las Indies, lo udinus las novitats da con Alexi Baselgia. Siante las Indies, mirainus, c'è malec, c'è vus vais a un al ciao, cura c'è vus dis 9-11. In attacca terroristica, ciò mi dau al mon uscesco quati nus an conoscevan el, a ciò o è pretendiu de ple mortor morts ciò quati in starciava, con quati ho dau bie personas cien mortas per on spletart per vid la porla de las duas tors sbalunadas. Dentaun avant at lainus aun in tec musica, quai coe Lenny Kravitz con The Chamber.

0: las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Cinque persone sono morte e bleras han subì blessure dall'accident de bus a Susch. E il ciclista Stefan Küng lascia la Vuelta per mettere il focus nel campionato mondiale. Tra il grave accident con il bus da Viadi capita ir da Tirs de Susch e cinque persone morte. In tot erano 45 persone nel bus, scola polizia cantonale comunicescia. Dallas 40 persone blessate, hanno 3 grave blessure e 7 mezz grave. Dall'accident c'è una 7, sai il bus olandese venne giù dalla via su un traiecto in costruzione a Les e Cupicià, scrive la polizia. La procura pubblica del Grigion examinesce insieme con la polizia cantonale con l'accident a pudi capitare. La regenza Grigione ammette in una comunicazione sia sincera condolenza con familiari delle sofferenze della greve disgrazia a Susch. In il rom di una scontrada con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio, prevese la regenza in una minuta di silenzio. Era esprimì la condolenza in la piattaforma X il presidente del Conseil des Cantons Stefan Engler e del presidente del Conseil National Pierre-André Page. La luna dels consumenti e delle consumente svizzere è migliorata alla vost, compriva con il mais avant, come sono le cifre del segretariato Stati per l'economia SECO. Quella constata che lei è de pli optimistica quelche per tutto il sviluppo dell'economia specia. In zig mein positiv wesen les consumentes ed ils consumenti svizzers con lur situazione finanziale pudesse sviluppa. Ed anche una novità del sport, in disuente sia vittoria in la corsa contro l'ura della Vuelta, terminesce Stefan Küng anticipato ma in la corsa. El desiste delle ultime due tappe della corsa in la Spagna. Scossi equipe Tudor scrive, vuol Küng uscire se concentrare del tutto nel campionato mondiale che comincia in 10 dies in il Canada.
2: La meteo.
1: In il decorso del di svanesce nel snivel zimpau, uscire chi dat tutti in anche in qual radi su lei. I ven levet pli chaudots, con maximal 16 grazie a Meden e 25 grazie in la region da Quira.
2: Vias e traffic.
1: Il privels in l'autostrada a 13, previ de raubes in via, trant a Zezres e Quira Nord, nexiste bec pli.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: RTR. Mesdi. Mes Radio.
5: I dat magari e veni mains c'è nu sce impressionons c'è in effect se in tir mon. C'ins regarda lu el in tir vette nu c'ins era cur c'ins au udiu de quai e veni main. Per esempio, 9-11. Als indisch de settiamber vaun ventje c'unons, al domeliedin in mardis, io era al tren per in vende scola a Chiesa, ci aveva udiu c'è c'ei ci vedi dau in attacca terroristica als Stati Uniti, ci gleiti scuere Chiesa, vai c'è un'altra una televisione ad avviu malets, ci veni mai ad amblida. Oz sei il indisch de settiamber, per le ventje c'unavliede veni sregurdau de quella attacca, ci ha giù in effect sedentir mon, quai indels temas de ante le indisch las dodisch. Io sono l'Angela Hendry, gevis de vusin bi, avau mezz dem.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles con Watermelon Sugar. Noa eras vus, a che fegevas vus, als indis de setiamber al on 2011 en viers al seantr mezzdì.
1: RTL, Centela du Monde d'Alemna.
0: Maliuns persunas l'entir mons regorden de quai de sco si fos stau eir. L'entir mons regorda quels dis de las terribles attacas se las tors jumalinas a New York al World Trade Center. Cia on ca junau bunamain 3.000 morts a vargia 6.000 blessai. RTR a voliu savai se regordai ze vus. A conferm o quai attentat brutal se il World Trade Center mi dau al mun.
2: We saw a shadow, it looked like a plane. Next thing we know, it was boom, and the floor started shaking.
3: Questa arma qui era imposante, so qui era quasi so da in la pelle.
4: Che le usse ars ha in tenta la memoria?
5: Si capite, senza ci proprio in grand evenement, a lui, i spler san proprio an exact, no chi in stos c'è di scoi an surunia cunquai a ce che am faccia der ispatrats che nis trasi c'è quei propri roba che resta.
6: And you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way!
7: The entire building has just collapsed.
8: The whole side was collapsed.
9: De es regard el fegge bein, de quals endis de setembre e lo bravel in una recepzion in un grand hotel Silax, a quei di in quella lobby tutnina a tolle out sa fermada a mopli persecutau quest malez sin televisiun e negin sua propria capi c'è ai quei.
10: Si, da che malgordi fitch precise d'era in bureau, d'era vi da tagliere una contribuzion da radio e tu una volta ven calcine e dici tu sugir in caffetteria lois la televisione ci va l'ovezza sti roba che non è da creare.
11: Ich sage schon, dass die Ademmen, Aderes, diese Proppen, die gerade viel, viel Bein wie die Kälte. Zwischen den Niesen sind sie jetzt informiert, dass es noch superiors ist, sie sind ja Kapitän zu sein. Es ist viel tragisch.

0: Senza che ci saveva bezza immaginarci, senza che capita.
1: Io non ne pude mettere avanti questa possibile città per la società Ribels in questo mondo. Io ero scioccata, paralizzata e quel sentimento torna veramente ad una di ciò, molto minciono.
2: Io siamo preciso una collaboratura a dire da guerra e da guerra e tutto da oggi in tutta scurizia la televisione. E in quel momento, preciso in quel momento, giocava in il secondo aeroplano e da là da vendere una pezza ai shock.
3: Noi eravamo in Turchia per fare vacanze, se devo andare sulla doccia, ad Audel o da dove incombra mio uomo che era per dire no, no, no. E allora era tutto. Sveva buggi in plaid, alza la propria modice, no.
4: Io sai che sono andato a scuola, che la televisione amava, la mamma era venuta alla televisione, e allora si usava la classe per 12 anni, e il focus era in quella televisione, quelle due che bruciavano. Prima bruciavano, allora c'era un luce all'auto di Adena, allora, yeah.
5: Io avevo in da Jones, allora aveva realizzato per c'è ci bo proprio di prossimo della scuola, poi stavi in Galsur da Kenya, e non c'era nel risor, sei plazzo da scuola, fare un grand cres, tigni pinz mangs, a fare una minuta di silenzio.
6: Come fece lui il mondo se mi daus da pilo?
1: Questo è difficile da dire.
7: Io credo che forse in tema di avversione incontra certe comminanze, incontra certe etnie che poi vengono più ferme, c'è una disfidanza, incontra altre questioni.
4: Io ho aggiunto il sentimento, solamente all'attacco del 11 di settembre, avevamo un altro sentimento di sicurezza. Davon eri in seguito, non c'è un problema, ma solamente a cui mi dà quel sentimento, che è un po' più sentito a scissa di
8: Pasha Sagirtat se capeschen Budasets, nus se ven bu madaganis mund tut in schier schliet violent, mon se ven esser engrazievels per quals logans sintera nua capas sauda adei. Mince gi.
9: Nus se ven se erna quant lönsch, nus se ven se encha questa bella vita, allora s'mince di de giudaier, also proprio... Ai, nus stambanco.

0: Ie precis las indige 30 a nus lines vaide d'Alexi Baselgia, Cecidat de Neif.
1: Tar il greve accident con un bus de viadi capita ier da Tirs de Souche en 5 persunas mortas. 40 persunas en venides blessadas, pliras am blessuras greves u mez greves. Tal accident che juna setz, haia il bus olandais veni giù dalla via sen in traiect en construcziun e cupicià, scrive la polizia cantunala. La regenza grigiuna admette in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiars delle unfrendes della greve disgrazia. Ella prevese una minuta de silenzi e il rom di una scontrada con il consiglio federale Ignazio Cassis, Ozza Soio. Il ciclist svizzer Stefan Küng terminesce anticipadamente la vuelta in disvente che la guadagna la corsa contro l'ura. Scossi equipe Tudor scrive, vol Küng si concentrare il tot sin il campionato mondiale che comincia in 10 dise nel Canada.
0: Grazie Alexi.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al de quers del deis veneschen les nibles en pau u se ci vin dec su le liv, all'engedina sa la temperatura maximale di antre 14 a 18 grads, alla regiun de quera dati tocan 25. Demaun sai pel ple su le liv, les temperaturas von a quera tocan 23 grads, a scuol tocan 25, ad a semeden tocan 16 grads.

0: Zoemé cun Voyage. El era in dels grands scribents romans sur Silvans, Tony Halter. Cun seis romans, sco culande crestaulta, cun novellas ne teatres historics, o el ce fau gron a pin. Avant courant ans, è Tony Halter morts, ed el oschau una voz in relax cun poesias, raquents a bie auter. D'entre autre ovras c'en mai venidus publicadas, pro qua c'elas en stades en scatlas de bananas sesur tiombras. Durant in ona miez sen as documents veni redigi e digitalizai. Ort Londroi dau in neif cespet c'è venius presentaus a vela. Gabi de Gonda.
1: Il culande crestaulta, al cavalè della graina, cau masura. Quei mo trais ovras de Tony Halter, carciu si avalata sur culm, als biarsons de sia veta aldenton viviu a luvrau a vela sco scolast, politiker, organist, e ora von tutti engagiaus per lungatia cultura romancia. Domenica è venuto presentato al relax di Tony Halter in forma di Nies Cespet edizione 80 col titolo Nossa Ierta. Plagé di tenere quella ovra els mounts a al beadi degli autori, il Pietro Tony Halter.
2: Oh, io ho un buon sentimento, io sono in tecle fiaus che qui è gartiao notte scimal, a che io vai su sur da quel relax letterario. El dretch liuk sco io manegel.
1: Sur de cenis a Pieder Antoni Halter teniu si al relax da ciutat. El est aus sevens involvau elas re-edizions dils romans da ciutat, de text, poesias ed essays. La finale a Martin Cabalzar, redactor dil Cespet, priu sotte gide della surselva romancia il entir relax da Toni Halter. Bo meins che curante scatles ad in tozzel ordinaturs al svegliau.
3: A che vai un tutine dau, hai si dau in per surpresos. A qua in agada Toni Halter era un conoscente sco autor de romans, novellas, giux historics, da scirvina von, den tombo sco lirica, sco poet. A che va in San Flau, vacca, cien poesie, senza le occasionali, che aveva già scritto, che erano pubblicate, per parte in componite, ad integrate in giux historics, e non pubblicate.
1: Ad una vasta selezione di poesie, text literari, essays, ein cefai el Cespet, edizione 80 col titolo Nossa Ierta. Martin Cabalzar ha anche conosciuto bene Tony Halter. È sco osservatore della società.
3: Adel ha scritto quai con un'iliada critica di Dimmeon e l'ha viu la midada della Baselia, in tal per la Baselia, so entro il Consiglio, e viu che certi usi se è un cavorz, da se domandau a quai è un sen. Ad assi è il bustaus mo in cronista siu temps, mo bain con sonne in visionari, ca viu in certi bisognups ca vignevan.
1: Il relax complet de Tony Halter venius arcunaus digitalmein sin in a pagina d'internet, quei sotte gide della surselva romancia, in novum, denton è in ovra digitala che veni arcunada e gli archiv cultural a Berna.

0: Laura Pausini cun resta in ascolto. Ter celebresce la caccia sco sauda cun ina bellezza galleria de vossas fotografias, cun scia annunzia la preda a mincia sera de ante las nuvolas deisch, culs salits de caccia.
1: Pavus al puls della chiaccia.
0: Eiro Monica apporta gratulaudo siu om Jon pel taur in de deish irregular a pela taura che mos che lo sitau per la sera. Durant che Monica era a China cun sia amici Ladina.
2: Se questa sera croda al il primo mangiagno fin la China e l'ora Corinna e non va in lascia crodar vera svelta il sdun e deshun mucida di un chiamona.
0: Naturalmente sei venu festival Andretje Gabi de Gondo o lui è voluto savai con che sei venu fad viva?
2: Ma è di squadra tutte le colors.
0: Lui l'ha insparato le colors, procuri non sbaglia per male il ciao. A forza on els fatti scozzerz che ci durs alla Val Rusain.
3: Oh, gara il moment, se un nebla tocca dem, aber ma raus per la nebla ove in us anche un grandius, bellezza.
4: Quella nebla forse in te portau cletje vus?
3: Ja, in das ciao dormio in de meuna, quei prendi in zebuglien.
4: Aber buots?
3: Bei noz in de meuna venus, si russa in dormio. Quei con la nebla e tocca dei maschi in ze facque, magari la fin finale ze vacanzas.
0: Oh, Sandro Orlik, requintau da collega Gabi de Gonda. Questa sera vai spuspela possibile dad da sila salida a requinta historias de caccia, al salits de caccia la snuf tocca las deis, cosi tau con Gabi de Gonda.

6 minutos ai las 12, quais ai stau de mia vart, io son l'Angela Hendry. Sco proximo di us al magazzin de Miez D con Georgina Janchi e Maria Fieli. Adio ritorno lupo sped las 12 miasa con las gratulazions.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Un morto curante blessai per part gref la triste bilanza su anti accident de car en Engiadina. La consternazione gronda la regenza grigiuna e impatrati stir un frendes a lur famiglias. Ad eunoz de mesgi las attaccas de 9-11 canavon vence ciunons midau il mun.
2: Ingi de pergi, ingi traumatic, ingi che abu calau quegi mo ben calau su entrim perons.
1: Alla storia de Spronza, d'Inflazi Cei, che è un maiger tigiao alla scienza, meina si somla sur selva.
3: Qua è una grande chance. Per la Vesnaunca e per la regione, avrei per il canton Grigion, fossero in plaz de studi, tramite in una plataforma mondiale.
1: E alle 12, io sono Georgina Janchi, in B, a Bien, Mietzgi. Tera disgrazia de car ir sera in Engiadina Bassa mir in ciun persunas cels curonte passagiers en blessai in cins gref, fascia alla polizia cantonale comunicau oz avo mesgi. Martina Gaudenz, recapitulein, ce che scebidiau ir sera denter Zernetza Susch.
4: In Cardaviadi della Hollandia era ier de quarta von las ciun sin via de Zernetz in direzione de Susch. La gruppa aveva fatto una excursion del G con il Bernina Express. All'est, traversant in plazzal, el Carlo venius giù via ad ecupiciaus dalla vart dreccia da dina pleunca giù. Ad en tozza semplavan curant ciun persunas carcides al Cardaviadi.
1: Ciun persunas survivan bu la disgrazia numerusas e emblessandas cessanza dils passagiers?
4: Das schon un Frendes einem bo identificadas, dils curante blessai seggen treis persunas blessadas grevemein, sia persunas miets grev, a trente veggen leves blessuras. Denter quellas è il chauffeur del bus. Todels passagiers e las passagieres seggen stadas della Hollandia. Ils blessai en vini transportai cun sia helicopters del salvament, a tredis equipes d'ambulanza en differents spitals.
1: Alla polizia e se voi dici che sco è proprio vigneu da quale che il bus è se disgraziaus.
4: La tier dati pel moment è un'igines indicazions comprovadas la procura pubblica del Grigion e la polizia cantonale examination comunable meni gli accident. El ston osse sclari da co che il car da via di e vigneu stiud via contraversa quae plazzal a co exact gli accident e lo è succedeus. Schil plazzal setz vegi giù una influenza sto os vigni sclareu. Differentes medias even è rapportau che il mani giunz vegi stu un ci in crap, quei alla polizia denton è un bu se veu, ni bu se veu confermar.
1: Grazie Martina Gaudenz per quella survesta. Pils confamiliars alla polizia denton installau una hotline. La consternazione quale gronda è tia la regenza grigiuna che scrive che la seggi col spetrazzi tia las unfrendas alur confamiliars. Ozzo entermesgi è il rom di una santupada con cusier federal Ignazio Cassis a Soio, vignans a fine minuta de silenzi. E condolau via plataforma ex al presidente del Cusè del Stanz Stefan Engler a Pierre-André Pasch che presidiesce il Cusè nazional. A dozza vomas gli è l'ambassadura hollandese in Svizzera arrivata in Engiadina, il shock qual segi gronz. Continuiamo con ulteriori novità, zancevin con scienziai che pretenden che le aue sotterranee vengano protegite meglio in quei momenti che data di pli periodi di secchia. Maria Fieli.
5: In una nuova pubblicazione propone l'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali diverse misure per segirare la base la più importante per l'aua da Baiver. Konkret duan per exempel flums venir renaturats e di duai dar de ple zones de protection. La Confederation lavora actual main vid ina strategia per proteger l'aua. Tenor l'Academia duai la publicazion en quest connex sensibilizar e musar nua che des anc larges u potenzial d'agir. La luna da consumentes e das consumens in Svizzera es a meira da la wust. Quai mussen las cifras del Secretariat Stadi per l'economia SECO. Dentand restia ella, malgra la recreazione dels ultims mais, anca dinna sin in nivel bass. Blinavant al SECO constata che la jiut è pi optimistica en connex con il svilup dell'economia specia. In sic main positiv wesen das Konsument dels Konsument Schwitzers scalur situazion finanziala potessa svilupar. Ils prets dieli in Crescitz Mercanta main la notch passada. In Urella ein Bucin della sorta Brand costava 109 dollars. uschetschar, ne ieri da pi quattro mais bec plista. Ina ragion per il prec dieli crescent e, che il rebels da Houthi an surpia in port en il vest al Yemen. Con quai es per la via da Hormuz anche in ulteriura ruta da navs importanta Zutschkwitsch.
1: Te un sport, ir al triumfau, adoz gil, adios alla vuelta.
5: Indi su enter sia victoria in la cursa contro l'ura, finescia Stefan Küng la vuelta anticipada main. Tra las ultimas duas etappas della cursa in la Spagna, na fa il batch pli part, quai, tenor comunicazione per sa concentrar del tut sin il campionati mondial, caliu il settembre a Montreal.
1: Il mezzi con RTR sco proxim con spronzes per Cicecchia e un mai dau a con traumas da Cicei che il mon veva o zavon vence ciunons e un mai veu en quales dimensions.
0: RTR, il magazzin a mezzi.
1: Tocconi on 2012 era la spronza si sumla sur selva la porta alpina che ida a finì e nuot. Ossos dati novas spronzas per vita e le profunditats 800 metri sud sedrun. Vita ordin mun della scienza.
6: Nus lein begiacau in interferometer atomar per misera ondas de gravitazione e de mera che nus lein per la prima ga in fla la materia stira directa man in labo.
1: Lucas Lombriser, professor de fisica, a manader de quella perscrutazione unica di CERN, a cieca quai muntas per la vischneunca de Twitch, nus domandein. A nus sarà gurdain de quai gi camidau il mun, che per petnisaus alla historia bergiaus en cors a Dolmas. 9-11, il gi de las attaccas terroristicas a New York.
2: In gi de bergi, in gi traumatic, aveva grosso l'eleut che aveva parents, amici, che erano le Twin Towers, che erano due morti, a quale reazione, quale panica, tutto insieme, che venne in sbocca imbridabile.
1: Maurus Vinzappa von Venceciunons, studente del Stadi de Virginia, racconta che tutto è semidau e di essere studente di exterior. A te che te semida e Laura, puspe de Grish en Sulejif.
0: La meteo.
5: Ot stati in mescheida tranter nivels e solei, las temperaturas maximales in tranter 21 grads a Quira e 15 grads en il Valrain. La findemna doai per gronda partar aura su Jeiva, quai con temperaturas intorn 24 grads a Quira.
1: Anton è segno 8 minuti svergaules 12. Qui tordi giorni in vergai con zaustus tra il siemi della porta alpina si sumla sur selva con in stazione de tren sud terrana. Os due vette torna 800 metri della profondità sud sudrun. Vette ordil mund della scienza. Il CERN, l'organizzazione europea per la perscrutazione nucleare, è interessata a vit quei leuc per misera undes de gravitazione ed improada in flala in prima ga insomma materia stira en in labor. Quai ils plans che survegnan attenzion mondiala, c'è spronzas che tut quella vente per la vischneunca de Sedrun, Lara Cacigni ha domandau.
7: Il president comunal de Tuiec, Martin Cavegn, ha in avende lanciata staus incantaus dell'idea de transformar Sedrun en in luc central per la perscrutazione de materia scira.
3: Qua è una grande chance. Non stiamo vasando, non stiamo la possibilità da fare quella installazione di quei atomi interferometri con le scienze della fisica, tutti noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vashnaunca e per la regione, per il canton Grigion, fossimo in un posto di studio, con una parte

0: co. D'antaun vessen nus a situaziun che nus vessen bie teams de scienze che veniessen co, l'uvrassen, nus vessen la pussaila dada quals da dimora, nus vessen pussaila dada naturalmente da vai entradas sper quai, nus vessen e forza la pussaila dada forni l'elettricità.
1: Tutin sapin ins buc umpreglia las chances ed ils avantages de quel project scientific con quels che la Porta Alpina ves portau se la fus venida realizada.
0: Quai è bella turism, quai è in plaz de lavur, in quai sempre, scientists. Idees tramen gruppes de lavur che mi es anco, qua desi, aber nun stai sim mein vasai che quai fus bella in non dei boom, che tot ses, also quai è piuttost in plaz de lavur, no che ho l'intero non persone che vengono.
1: A von che scientisti e scientiste lavorano l'intero non a Sedrun, vai a un momento. La via FIER federale, che possede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in prima da Lis Verda, ed è il CERN che è l'eleggere Sedrun scosedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale di Tujic, mo le chances che il progetto portasse per Sedrun, e vuol provvedere quai essere preparati.
2: Debo non importante investur spils massa milions chi drova per quella perscrutazione unica. Nus vignin sigir puspeia rapportar.

0: Il Gidils Indisch de September perpetnisaus la historia scordata iconica 9-11. Per la 21 avlagà commemoresce il mun las attaccas terroristicas cantuc il Stadis Uni el cor. Las attaccas islamisticas con 4 avions de passagiers si las tours del World Trade Center a New York sil Pentagon mazzan bunament 3.000 personas. Malets de sgarjur en dimensions o mai vasides berjai e les olmas. Maurus Vinzap studiava lu a l'Universitat a Charlottesville el Stadi de Virginia. A Jan Specia a el raquentau de quei gi traumatic ca emidau il secuntanedi dels americans ambirs el scoiester.
1: Avon 21 ans, also Silvan Maurus Vinzap, studiau inon a l'Universitat de Charlottesville a Virginia. El sit de New York. El revide il master de dretch e fageva già lu ses notizes sil laptop. Dalla demeun del 16 de settembre s'argorda la un bain.
2: E quel moment che ve mai a temble da aia, quer in margis, las ocelas nova, quer in città l'università, nus eran lu, quer in temps, fin eran scola, ni all'università, in premite cuts laptops, in prems, si van venge giunons, keren grad online.
1: A scogliera già lui di quei temps, vedevano bo tutte le notizie, ma ben RNA e internet. E la classe sa so die tutta nina veniu tot malruasoivel. Qua era il momento che in prima avion ha toccato in prima tour del World Trade Center.
2: Allora venu sveu quei un insen fit surreal, nus eran in la stanza de scuola quasi, dell'università, a vasevan lu live, lu in tutti natural, cie un solo. E ci siamo arrivati in avanti, questo è il momento più speciale. Se c'è chi si può mettere in avanti, lo vedete quasi live.
1: Pauk Suenter, il secondo shock. In secondo avion tocca Cellatur. Il Twin Towers sballonen. Malets che fanno piaghiina. E dalle reazioni o da seu contouren, sargordel scosci fostauir.
2: Le reazioni di tutte le persone, di aveva conosciuto le leute, che aveva contatti, parenti, amici, che erano le Twin Towers, che erano due morti, a quelle reazioni, quella panica, tutto insieme, che venne in sbocca implicabile.
1: Da di momenti in lauter, è tutto mi dà. Già in gli suente gli attentati, il World Trade Center a New York, era l'università, per la medema pli.
2: Virginia era la scuola de drecce militar, also wir haben l'Institution noch als Offiziers de drecce de militar waren der scuola. Dus roms wer wir auch con quals insieme. Allo leu in G-Swenter e in sconosceva nel Panzers vini ad an schurmigliau giù l'antire scuola a quasi ne stai per il resto di on.
1: Ed è per il personal ma in la situazione semidata. Maurus Vinzap, il Schweizer, era tutta in Beaumont in student, el era in Ierster als els des Patriots Americans. In Smaravie, sil campus a Charlottesville sin el cun auters els. In eveniment de terror che resta in gi traumatic. Inca bucalauper.

0: Mauro svinzap, quei gi, ma bain per in un pitard, quella è tornaus in Svizzera. Ed un noz, buon blidaus.
1: Vence ciunonzo entre las attaccas terroristicas per deplisser gurda, de tours terror trauma 9-11 sia lunga umbriva a sia il titel de la Marella ca RTR a realizau am fleis sin rtr.ch ni via l'applicazion Play RTR.

A quai è tutto il magazzin de Masgi de quai vendregistri il 11 de settember venius preparaus a presentaus de Maria Fieli e de Gheorghina Janchi, producent Samuel Sossai. Nos magazzin se da un bada pli per tecla, merà, ligger, anflais, cun visitanus sin nostra pagina web. Ad Antonesi vigno in quarta vergalas dudis, tocan chi dat la masa, anus gratulain, accompagna musica. Vossa pausa de mesdì. Ciao ciao.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Magari cura quinzaud las novitats vessins tercè c'el mon mondi zuzù. Accidents, disgrazias, tragedias, che per tocco in tir mon, sco 9-11, che se bagiau ozzavau un ventietciunons. Magari capetan els avilmains visur mar, magari se ne dentau ne feig de tir de nus, sco l'accident tragic de dimbus plain liut de deira sus a l'Engiadina. Dentau un sper tot el trist e negativ, saude e el positiv te la veta, ciclic. Ed è quasi importante da celebrare le scuole natalizie dei giubilari di Dots. Due gratulazioni sono survenute per l'indice di settembre, quando non sono udiulezze, e dal salizio musicale di Vittier se vai svus se non si è. Al microfono dell'Angela Hendry, cordial benvenuti. Ueli Giger de Rujain festive shots si usi santa chunaval anniversari. Per el vai nus rognule son dantes lingias. Nus divijain a ti de cor tot mo il bien, orvon tot bunas nadat, bia plage e contentiencia. Gaude tiu di e lai festivatai. Marta cun Simona, Flavia e Jessica de Rujain. Das Lied musical per Ueli Giger Tienesiusotz avanzi sonte chunons deriva de Queen Don't Stop Me Now.

Queen con Don't Stop Me Now, divisau pel jubilar Uli Giger de Rujain, che cumplene shots 61 ons. Ochant ons festivesse Christian Corai de Lax. La suprastanza ed ils collegas de cant de la Ligia Grigia gratulation a lur con cantador Christian Corai de Lax, che festivesse ils indis de settembre su ochantavel di de nascienza, division in bigi de fiasta, tot il bien pil futur, e vinavon bia plege col cant e la compagnia El Cor, el qual el conta già da pi buca mains che curonta ciun ons. Incredibil. A per fa in plajai del jubilare cantador Christian Corai che festive shot su o chantavel division als collegas de cant al cor virili de grige cun la vendetta dils grischs che lo cantau alla fiasta de cant al 2024 a Tron.

0: Santana featuring Mana con Corazon Espinado. A nus main adiuvalta til Vendelin Cajochen, che les è gratula. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: De chi gratulais vos?
1: Aiuali. Bien nuali, cordiale gratulazione, to bien, bien prezei, cus beadis, buona sanada, da stai scottieis. Salid Vendelin, ciao Christian, cordiale gratulazione, to bien, buona sanada, da devnega, curanton, della legge grisa, to bien, Salid Vendelin.
0: Quai è pels jubilar zuoli, giger de rujain, scus vais dezi sonta ciuna del Christian Corai de Lax o Cionta, a vus vais divisau del cormisce dau rujain al Magnificat, tat lainus feit bugien. Grazie pel telefono, vina vaun in bide.
1: Bien dia, Angela,
0: sta bene.

0: No, Romina Power con Shara Zan. Udiuco alles gratulazions. Anus meinos derdin tele Josefa Kleis teles egertula. Buonasera.
1: Buonasera. Nus lesen gertula an jes carfil Roman Kleis gestat am sein kreste sut wenche treis setonte quater wenche chun ma sein.
0: A tje je vijais de del?
1: Nus lesen je vijais del tje tot bien che mondi ben con el kerstetti ci seus. Oh, io faccio una dribba, so, per essere buoni.
0: Oh, gli ha una bene. Vessi un sempre in toc. Usce ci vuoi vai senza me la petta?
1: Beh, vabbè, fai due zine per me, due zine per essere.
0: Vabbè, cosa fanno? Il Roman Kleis de Mazain, c'è festivista ciò che c'è un ons, gratulain e nus. Vos vas divisau del AUC, del Teofil Kleis, Flores Alpines. Grazie fece per il telefono, in abbiale fin di amna lu.
1: Grazie a lei.
0: Adia.
1: Grazie fece, adia.

per truz e pigiognas, come sentiments, sin biaras duras, adiaus mai sorpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gentianas violas, e calamandrin, flurs pium anemonas,

In classiker alles gratulaziuns Theophil Kleis cun Flures Alpines divijau quella canzun alla Josefa Kleis de Derdin ella o gratulau de siu fill el Roman Kleis che stat a Masain a festive shots chun conto chun aval anniversari. Schus lai se gratulale numero è 0800 20 20 chun 30 ne in sa scrivere il messa di WhatsApp 079 200 70 07. Thank you.

Ie in quart vergiaulina a nus miranchi chastes la grad las entradas del bogn en giadina de dots. Roman Kleis de Mazain, che festivesse si uccion conto ciunavel anniversari. Cordiale gratulazione a con quai esnus alla fin dell'emissione de dots als indis de settembre 2026 al nom

0: dalla squadra RTR gratulescio de cor de tutte le giubilaras e de tutte le giubilars de dots. Judic, adia, mio nome è Angela Henry, ti vis de vos vinavaun in Balezia D.
1: RTR, las gratulazions. Suente mesdì, tal RTR. Con sempre verz, hits e scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

Musica Berlin e Scadin. Per dai.

0: Las novitats der RTR.
1: Der l'accident con in busta viadi a Susch en 5 personas mortes, pliras personas en venires blessades. Ed ils rebels da Hussi an para conquistà in insle importanta en la streccia che maina en la Mar Kotschna. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Der grev accident con in busta viadi ca giliu ier da Tiers da Susch en 5 personas mortes. Scola Polizia Centunala comunicescia sein das ulteriores 40 personas a bord venires blessades. Dreister delas greva mein e 7 ein blessures metz greves. Totes personas gen stades en el bus derivien dals paiais bas e sein crescides. Der l'accident, c'è giunà setz, saia il bus ier su entr mesdì vignigiu dalla via e cupicià. El è sta inviadi da Zernetz en direcziun Susch. La procura pubblica del Grischun examinescia il cas insieme con la polizia centunala. La regenza Grischuna admette in una comunicazione sia sincera condolienza als confamiliars delle sonfrendes dell'accident a Susch. En il rom di una scontrada con il consigliere federale Ignazio Cassis, Oz Asoio, prevesa la regenza in una minuta da silenzi. Era esprimì lur condolienza anzi in la piattaforma Instagram il re e la regina dal Spajais Bas, Willem Alexander e Maxima. La luna delle consumentes e dels consumenti in Svizzera è semeierada la vust. Quai mussen las cifras del Secretariat de Stadi per l'economia seco. Dentand restia ella, malgra la recreazion dels ultims mais, ancadina sin in nivel bas. Plin avant al seco constatà che la jeud è pi optimistica en connex con il svilup dell'economia specià. In sic main positiv wesen las consumentes e dels consumenti svizzers sco lur situazion finanziala pudessa sviluppar. E nus giain all'exterior. Ils rebels da Houthi an para conquistà in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab gemeina en la Mar Kotschna. Ordavant an ils rebels da Houthi gen aliats dall'Iran già conquistà in port important en il vest dal Yemen. Questes conquistes noves venien tenor pliras agenturas de novitats probablamein ad restrenger anc pi ferm il commerci dieli tras la Mar Kotschna.
2: La meteo.
1: Od stat in a mascheida tranter nivels e solei, las temperaturas maximales in tranter 21 grads a Quira e 15 grads en el Valrhein. La fin d'emna duai per gronda part dar aura sui aiva, quai con temperaturas tenturn 24 grads a Quira.
2: Vias e traffic.
1: A Quira e la via tranter la crujada Schützagarta ed il Rosenhügel serrada in oma duas direcziuns. Quai per via di un accident, il traffic veng svià. In conseguenza dati colonnas en el contorn dell'accident. Sin l'autostrada A3 in direzione nord stagnesce il traffic tranter il tunnel dall'Isla Bella e Rehanau. Quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
0: Cun scuvridas, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scola vita.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia e la saira, durante le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: las novitats ter RTR.
1: Per l'accident con un bus da Viadi a Susch en 5 persunas mortas, pliras persunas en venidas blessadas. Ed ils rebels da Husi an para conquista in insa importanta en la streccia che meina en la Mar Kotschna. Jeles Treis, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. Per il gref accident con un bus da Viadi, cagiliu ier de Tiers de Susch en 5 persunas mortas. Scola Polizia Cantunala, Comune Cescia, sein las ulteriures 40 persunas a bord venires blessadas. Treis de las grevamein e 7 ein blessures mez greves. Totes persunas gen stades en il bus derivien dals Pajais Bass e sein crescides. Per l'accident, c'è già una setz, saia il bus ier su intermezzi vini giù della via e cupicià. Ele sta inviadi da Zernetz in direzione Susch. La procura pubblica del Grigiun examinesce il cas insieme con la polizia cantunala. Bitcoin Swiss vuol stricciar fino alla mesa dat da tutte le piazze in Svizzera. Scol interpresa della valuta cripto a conferma du ein fina 60 dallas en tut 120 plazzes als Setz principal a Zug crudar de vent. Ragion per quai saia ina reorganisation tras quella du ein interpresa trander auter daventar pi internazionala. Zug du ein tandre star il Setz principal da Bitcoin Swiss. Scol pledader dell'interpresa a sottostriccià, nain las mesires nagut da far con la flaivlezza che regia da pi mais sin il marciada Bitcoin. E nus giain all'exterior. Ils rebels da Husi an para conquista in insla strategica main importanta en la streccia da mar Bab al-Mandab, gemeina en la mar Kotschna. Ordavant eines Rebels der Husi, gen Aliats der Iran, già conquista in port important en il west del Jemen. Questas conquistas novas venient enor plires agenturas der novitats probabla main, a restrenger anc bi ferm il commerci dieli tras la Mar Kotschna. E per finir anc der Luni Hockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il Svedais Johan Schönbeck vuol suenter presquater ons dar giu ses post. Ragion per quai saia tenor comunicazion trander auter che veia passantar da pli temp con sia famiglia. Johan Schönbeck venga abbandonar ses post per suenter il campionati mondial caliu en vart reis mais en la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damaun du ai per gronda parte dar aura sui oliva, soletta main sur las montognas e se da quintar cun incins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura damaun fin a vencia 3 grads, a scuol fin a vencia 1 grads ed a ion fin a vencia 2 grads.
0: Vias e traffic.
1: A quera è la via tranter la crujada Schützagarta ed il Rosehügel puspe averta. Qua è suender che lei stata serrada per via di un accident. Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord, tranter Rota Brunna e Rehanau. Quai per via da Memia Blair Traffic.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'accident con un bus de viadi a Susch en 5 persones mortes, pleres persones en venides blessades. At en la via de Hormuz de rasa tenor Greenpeace in a vetta di Ali. E las 4, per vos al microfon, Maria Fieli, buonasera. Per il greve accidente con un bus de viadi che ha leu ir da terza Susch in 5 persone morte. Scuola Polizia Centunale comunicescia sein las ulteriores 40 persone a bord venire blessate. Tra este de las greve main e 7 ein blessures mez greves. Per l'accidente c'è una setz, saia il bus ir su entremezzi veni giù della via e cupicià. Elle sta in viadi da Zernetz in direzione Susch. La Procura Pubblica del Grischun examinesce il caso insieme con la Polizia Centunale. Oggi, kurz vor il mezzdì, hai un accidente con 3 vehicles sin il sviamento sit a Quira. Tenor las inconoscientes actuales della Polizia della città e in vehicle che era in viedi in direzione Malix venì sin il vial opost ed è là collidà con 2 vehicles. La tiers in 2 persone venì desplessades leva main. La Polizia sclerescia l'andamento exact dell'accidente. Il sviamento sit è staserà durante las lavurs de salvamento rumida intant è la via puspe aperta. E nos dain all'exterior. In la via de Hormuz de Rasia in a vetta di Ali, quai annuncia l'organizzazione d'ambient Greenpeace. In tai frindì sai la grandezza della vetta sa dubleggiada sin var 400 km quadrats. Pia sai ella intant in zig pi gronda chil lai da garda in l'Italia. Ragion per la vetta di Ali sai a probabla main in attaccia dal Stati Uniti sin in a nav iranaisa. Da pilencetta della guerra in l'Iran, hai adina puspedà cas diali che tras dons vida navs arriva in laua della via de Hormuz. E per finir anctar il unihockey. La squadra nazionale svizzera dels Umens sto cerciar in nov trenader. Il svedais Johann Schönbeck vul suenter presquater ons dar gius es post. Ragion per quai sai a tenor comunicazione tra l'altro autor che veia passantar da pli tempo con sia famiglia. Johann Schönbeck venga abbandonar ses post per suenter il campionati mondial che leu en var 3 mais in la Finlanda.
0: La meteo.
1: Damando ai per gronda parte dar aura sui iva, soletta main sur las montognes e si da quintar con incins nives da cumulus. A Quera arriva la temperatura da maun fino a 23 gradi, a Lyon fino a 22 gradi e da Scuol fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord tra Rota Bruna e Rehanau. E da quintar con fino a 10 minuti da pli tempo da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suenter mesdì ter RTR.
2: Cun semper verz. Scuverides. E hits.
3: Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: La Sana Surselva, che ha dato suentra al squitch della Svinschneunkes de Lax a Schluein, ha laio svugè l'intera popolazione de la nuova rete de Sanadat. Suentra gli accidenti de car, cumplir smorze in Engiadina, sul plazzal de Baghigè ha giù X in influenza, che oggi la polizia cantonale.
2: Die Baustelle ist als solches signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen.
1: Ralf Slotzover e Bupli, anterior Präsident der Föderation Schweizer de Ballapei Mira, kun 93 Sons. Jeles Tschun, io son Jörgine Janki, buonasera a benvigni. La greva da scienze della nuova rete de Sanadat in Surselva che due in vigor con l'ancetta di Onnief. Il plan della Sana Surselva era da scè vugè delegata e delegata vart la nuova convegna de prestazione. Ir la velta. Sentre chi ha dato critica da vart las vicineuncas de Lags e de Schluein, due nus bumols delegai decider da vart la nuova convegna mo ben l'antira popolazione della regione. A quella fin november. De co quella midada sin fundament de critica de quelles duas vischneuncas che gie sortides de la corporazion Prisca Biela discureu col president de la Sana Surselva René Epp voleu saver de co quella velta.
3: Nous avons son dîner à Dures d'Aue, magari so de l'aini con quoi avant la population, l'aini s'ha decidé quoi als delegai a dose finale con quelles die cose demandas de principi ni reproches che vignan a una dina da dina ni l'autra vischnaun cosa con tutto quella lavur che nos ein facil de vos giunons quella importante lavur e per nos sentire region de Sanedat weil nos dec population de es prender la decisione finale a lus e quai in a decisione che tutto ton accepta al de vos per qua weil nos dec osa domandai nos la population.
4: A tia shabu tutas vischnaun cas di andje?
3: La decisione da parte della popolazione è regolata nel statuto sociale che la maggiorità della popolazione sta di idea alla maggiorità delle Vishnaunkas. Sta di idea a quelle Vishnaunkas che ci sono proprio in da quella nuova convegna di prestazione, da quella buona nuova convegna di prestazione, quelle che ci sono da voi accettare la decisione della maggiorità.
4: La mia data succede di un connesso con la critica da Lax e Schluein. Da cosa veniamo incontro delle due?
3: Also nous voulons un budget de l'entire population décide qu'un LZ laissent dire et quoi du cherche de SNL de vos tourner à nouveau sein à la sana sur selva pour que si la population ça est décide qu'un de vos laissent nous budget le 29 de novembre qui la majorité de la population qu'un chloin qu'un lax décide de voir quoi la convenia.
4: C'est la majorité de la division que se dit budget.
3: Die qua fosse naturalmente per tutto quella lavoro che veniva da fare als tschun de vos ons fosse qua e per l'intera regione in cinum nau worst case also qua fosse proprio bi bien per nostra regione nu stan essere al futur solidarix nu stan se di da in con l'auto nu stan se tenien si amen qua veniesse nu bi da fare senza quella convenia de prestazione.
1: Asci a René, il presidente della Sana Surselva, in historia per continuare e che outer RTR il più tard la fin novembre qui vegn vujau. Spenderà l'AVS? Gie, d'anton co, la consultazione della riforma 2030 e d'anton a fin, Maria Fieli.
5: Davart scola AVS tu a venir modernizzata, ne nel sindicats, las partides e las unions batch per inna. Fin oz an ins pudi prender position en connex con il projekt de reforma AVS 2030 dal Cusel Federal. La Partida Socialdemokratica, ils Verts, e l'Union Sindicale Svizzera SGB beneventen che la reforma na prevesa na gina augment della vejadecna da renta. Dallas Partidas Burgaises ed Unions d'Economia dati trantar auter critica per quai che la reforma pretenda contribuzions bi autas en stal da promover mesires strukturales. Sco proxim veng il projekt de reforma tracta en il Parlament. Bitcoin Swiss vuol stricciare fino alla mesa data tutte le piazze in Svizzera. Sco l'interpresa della valuta crypto a confermare, du ein fino a 60 delle in tutte 120 piazze al set principale a Zug crudar da vent. Ragion per quai saia in una reorganizzazione, tras quella du ein l'interpresa trant er auter er daventar pi internazionale. Zug du ein tant restar il set principale da Bitcoin Swiss. Scoil pledader da l'interpresa a sutastriccià, nain das mesiras nagut a far cun la flevletzda che regia da pi mais in el marciada Bitcoin. Oz, kurz entre il mezzdì, hai da ein accident cun trais vehicles sin el schviament sit a Quira. Tenor las anconoscientes actuales de la polizia de la citat e in vehicle che era inviadi in direzione Malix, veni sin el vial opost de la colida cun dus vehicles. La tiers en duas personas venidas plessadas leva main. La polizia sclerescia l'andament exact de l'accident. Il sviament sit esta sera durant las lavurs de salvament er umida, entant e la via puspe averta. B2 emnes suenter la mort del reg norvegiais Harald il Cinjavel e ussa morta sia sora la princessa Astrid. Quai en la via dicna da 94 ons. Già da Pinurella aia LG problems con la sanadat, fin la fin aia era tentant ad ampli las incumbenses royales, ai num en ina comunicaziun.
1: Abomo la Norvegia ien cordoli il balapè svizzer sto prender cumiau din che es engajau sur decennis ad a contribuiu fecce ien tir svilup.
5: L'anterior president della SFV, Ralf Slotsova, è mort con 93 ons. Quai ha annunciato la Federazione della Balapè Svizzera che veni demanata da el del 2001 fin il 2009. Durante questo tempo è la nazionale svizzera trantar autres a qualificata per il campionato mondiale. Plin avant al campionato europeo che il 2008 giliu in la Svizzera ed in l'Austria.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Il car della Holanda che veniu sgiud via a sa disgraziaus en Engedina a cumplirs morts a numerus blessai, c'hai sa la polizia d'Anton, 24 ore spitart de vart rajuns. A nus udine il president comunal de Cernets, il shock quale gronz, il spetrats tirum frendes a lur famiglias. A vonu sonic guarzi Laura, bunun importante per planisala. Fin d'ama.
0: La meteo.
5: Demando ai per gronda parte dar aura sui aiva, soletta mainz ur las montognas e se da quintar con incins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura fino a 23 grads, a ion fino a 22 grads ed a scol fino a 21 grads.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione nord trant Rota Bruna e Rehanau, e da quintar con fino a 10 minutes da pli temp da viadi.
1: La disgrazia de car da dirsire in Engedina Bassa, cium persunas en mortas cels curonta passagiers en blasai treis gref. I accident, qual esce migliaus dentr suge Cernets, il bus de la Holanda, ei cun traversa in plazal colidaus cu la safe directiva venius giud via occupitiaus din a pleonca giua scia alla polizia cantonala, informau oz Martina Gaudenz.
6: Suenter in excursion cul Bernina Express era la gruppa holandese de Viadi de Zernetz in Contersouche. Anturn quart vannes tschun, eisi luveniuter quei gref accident in la via Engedinaisa. Il plidader de medias de la polizia cantonala Roman Rüeg recapitulescha.
2: Und dann sind sie dort bei der Örtlichkeit Liss, heisst das, ist eine Baustelle, wo jetzt als Lichtsignal geführt wird, einspurig, sind die gefahren mit dem Car, tun rechtzeitig mit der Leitplanke kollidieren. Und durch das hat es dann der Car dann quasi lenkunfähig gemacht. Der ist dann rechts ab der Fahrbahn gefallen, etwa 1,5 Meter runter und ist auf der rechten Seite dann liegen geblieben.
6: Der Kogelbus hat proprio kollidaus con la Safe Directiva, quae in pel moment ein Schlareu de la Procura Pubblica del Grigion zusammen con la Polizia Cantonala. Sin la demanda schil plazal setz, vedi giu in Influenza, Manager Roman Rüeg.
2: Also die Baustelle ist als solches ist die wirklich signalisiert, wie eine Baustelle halt signalisiert ist. Das tut natürlich vielleicht halt auch gewisse Anforderungen stellen, insbesondere auch mit einem Fahrzeug, das grösser ist jetzt so. Inwiefern das wirklich einen Einfluss hat, das ist jetzt auch Stand von den Ermittlungen, um das herauszufinden.
6: Wie wann akzentuierst du L, Kim Plazal sei de Prinzipi in einer Situation provisorica. Et e wenni Luvrau kun auters Elements per manail Traffic, a schieka la Safe Directiva, wegi entschied zu nuas Auter ka normalmen usitau. Differentes Medias weven e rapportau kil manijuns wegi stu unci in Krap. Quei conferma la Polizia den Tombo. Gli accidenti sono stati una grande sfida per la polizia e le colonne di salvamento.
2: Zeigen ist auch das, dass die Rettung dort vor Ort, dass die wirklich dort nahtlos funktioniert. Mit all den Ambulanzteams und auch mit den Rettungshelikoptern dort vor Ort. Also man wirklich das Bestmögliche tun für die Leute.
6: Ils indizis, quel seggen os tots rimnai, ed es seggi os d'analisar la situazion, a quei sapi cuzzain per iamnes. La polizia cantonale seggi è en strec brat cun les autoritats holandeses.
1: El leug di accident en tocan tard via denera noc polizia pompier survenc de salvament stai en acciune cumplirs helicopters. Domenic Touch, il president comunal de Zernez, exprima ses sentiments.
7: Das Spezialist von Zernez, mehr weiss ein Accident in dieser Dimension. Die Reste halt schon, die Kommune ist natürlich, die nicht genossen sind, aber auch die Kommune natürlich, wenn sie wieder durch die Ferien sind, wieder durch die Familiar, die sind in Hollandia, die sind zu bieten, die sind zu bieten, die sind zu bieten, und die Reste in Tant in guter Tat, die Vizara, die Lübera Forze.
1: C'è che in Stiles 2 della Vishneunka il momento della disgrazia a El raccontau a Florin Juan.
8: Erzeve mezzdì, quartens les cinc. Il telefono di Dominic Touch, presidente comunale di Zernez, o sclingiò. A sai capitò un accidente, giusto in sus. Un grand e gref.
7: Allora va in avere a svelt, clappa un telefono della centrale della polizia centrale da Coira a dirci che non avere località per mettere in lot. Ci viene un care team per aiutare, forse mettere gli hotel e scalmare gli altri non ferite, perché vengono subito organizzare la sala di ginnastica, a Zernez organizzare c'è una bottiglia c'è la resta verde e aspettare in avanti c'è una nuova comanda, una nuova giavuzza della polizia cantonale.
8: Svelte der Köpero klir, che els passagiers sum nies transportos ils ospedils in vicinanza e che la sede de ginnastica nu vendro vida. Dominic Touch però volia ir a guardare svessa in postut cu ci vo alle persumas involvides il salvament delle persumas disgrazcides. Que però pur vers mezzanot, curcio tot ils morts e feries deren transportos da vent del plazil.
7: In postut le vairas cu ci els pompiers da nos comun an e quals a natural gina greiva lezia da gli occhi aggiudaggio la era els pompiers da nos blera gli giovane ci aggiudato ora forza gli occhi ferida forse non abbiamo i portretti, per quel spesso naturale ci sono buoni a lavorare i portretti, però ai là del giusto momento ci hanno messo in piedi.
8: Tenor Touch si incontreranno le persone involvite del corps da pompieri di Zernez il prossimo giorno, qui per elaborare le impressioni di quella sera. Intent spetta er Dominic Touch anche su più informazioni su questo accidente o poter capire.
1: Las inquisicions quellas marchan de pi ir noccia sin nosa paina web tenins sil curent davart tot ils svilups.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentat da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Ma con musica da Matteo, che da tutto un'ora un po' il città per un qualche traccia e si veniva la ciuna mesa.
1: Una bella sera con RTL.
0: Di ei pulit autorot la metropola da New York kinsgi che la dirmi mai oz vigne di ne puspei quiet. Tanton eisileu os mietzgi las indige mese il gi kuns commemoresce per la vence ciunavla galas attaccas terroristicas da 9-11. Tanton en zavit seraduna a Ground Zero pia leunua che la stuors del World Trade Center steven tocan il moment della sgarjur ca paralizau a shockau. Tutti i nomi delle buone 3.000 persone che sono venute smazzate vengono prelegi alla prima gara, ricordano in quarto centenario più tardi e di tutti quelli che sono morti più tardi delle conseguenze del 9-11. Ad enemiez questa raduna sembra c'è a guardare vini a New York e un sportivoz, il gigantic Arthur Ashe Stadion Nuokin Quartet che è restato stil zomans se dualesce per vini al final di US Open. Delle fische per dinze due splice e nostra mesura sportiva, io sono Georgina Janchi, shalom, mainza.

0: Fols del Sport.
1: Cun RTR Direcziun Findemma, a quella porta è la decisione che guadagna il Davos Grand Titel de Grand Slam alla stagione de tennis. E las donnas vengono il duel dentro la numero in alla numero 2 del mondo, Arina Sabalenka e Yelena Rybakina, che hanno eliminato la via al finale Jessica Pegula e Coco Gauff. In porta d'Anton Bo, scol duel finale a US Open entre la belarussa Sabalenka e la kazaka Rybakina va a fin. Rybakina diventa cool Grand Slam e a fin la nuova numero in del mondo. Sabalenka, che ha guadagnato Jon Vergau a New York, viene con defensa entre il titolo Buda Gudinè ulteriori spunti alla rangazione mondiale. Rybakina d'Anton de Bers, su enter Chioccia al finale e Staus Cei on stazione finale per la US Open. A nus figlieno sono in corto intermezzo musicale a lume renza sils duels da miez finale dils umans che in lu cusera questa notte alla metropola da New York.

Quai eier ter il venderdì sera in quarta la sis d'anton c'è che bugartigiau alas donnas al Davos Grand Slam de tennis della stagione gartegia sigir al Zumans, che gli americans han indils lur el final che sa combatter per titel a trofea a massa honor. Con qualche dat questa notte in miez final stiette americana US Open denter Francis Tiafoe a Ben Shelton. Shelton a numero 9 del mondo che ha eliminato Carlos Alcaraz sin sia via el miez final. Ben Shelton è concesso 23 zons schon staus. Duas ga en miez finals de Grand Slams von 3 zons vinius eliminaus de Novak Djokovic a New York, Dion Vergau a Yannick Sinner impediu de vinie el final di Australian Open. Seu adversaria compatriot Francis Tiafoe survegna questa notte la terza chance de dominare el final di US Open 2022 al spars encontre Alcaraz 2024 encontre Taylor Fritz din persuenter chun sets. Shelton Tiafoe dati questa notte ne vende l'inna Temps Schweizer. Avon ne vende las nov dati il duel Alexander Zverev Karen Chachanov, il Tudesh Zverev, la numero 2 del mondo va scoclar favorite in quei miez finale contro il Rus che si in plaz 26. Zverev è in top forma e staus uon els finals de Paris, de Wimbledon, il French Open a El Gudignau. New York ha toccanos dominau in soliagato con el final, quei è schon in temps nervosa von Sisons, culla la finale spars contro gli austriac Dominic Team a quei malgrat che Zverev ma nava letza gau con dus sets a vantaggi. E sa metteron per quals quater che ande di sil plazzel Gron Arthur Ashe Stadion cusere il gi con tut il commemora per la vence ciuna vlaga 9-11 vigne tutt'anor ebugrat. She's simple. We used to be

0: Novas aus dem Mund als Sport, der RTR.
1: Il ballapesch svizzer sto prender cumiau da Ralf Slonzover, anterior president della Federazione Svizzera, è morto alla via decina da 93 anni. In suo tempo d'uffizi e in marciau vengono messi in movimento da ben, per esempio l'euro da ballapesch, il 2012 in Svizzera ad in Austria, in una qualificazione del ballapesch svizzer spil campionati mondiali. Ralf Slonzover ha presidiato la Federazione del 2010 toccano il 2009. Mi denti il vello è di Dunbar, dalla Irlanda, a Gudignau l'etappa di montagna della Vuelta e la terza ganzia carriera che vende Gudignau in etappa al Tour della Spagna. Quals che combattono davanti al classamento generale e in tutti vini con in ritardo di 10 minuti sin Dunbar la arrivata. Da me un specialo l'etappa royale alla Vuelta. Hier a Stefan Küng an triumfau con Gudignale Corsa in Contralura, ad ozzo zahil profi Schweizer dic adios Vuelta. E la terminau la corsa anticipadamente, Küng vunsch per nia forzas se prepara optimal per la VM de Velo che c'è velu in ogis vi surmar el Canada a Montreal. Alla VM parte il ciclist della Turgovia lua la corsa Contralura e la stafetta miscedada at e la corsa da via. Ad un curling, Pauks Mainz, enter che Silvana Tirinzoni ha terminato sia carriera da venta e la chef tranadra a zvar dall'equipa nazionale de curling della Corea del Sud. Quai fa Tirinzoni a save con in post via reti sociali, lanciata del Mainz ha terminato tutte le formalità. Su intervarga dus decennis, Sil Glatsch, con ingin a propria precisione pils craps a Silvana Tirinzoni con argin olimpic antorn culiez a Milano, terminau sia carriera a Volospia da Vinevon tut sia massa experiencia a sa vida a las curlistas sit coreanas.

0: il di dal RTL.
1: Oz cun ur sin cadisch. Il tema principale è oz gli accidenti in bus ier elengia di Nabassa. Da Fraton conferma la polizia cantonale che c'un persona sei mortes ed ulteriuras 40 blessadas, da quellas 3 grevamen, siat miez grev e 30 blessadas levamen. Tutti i passagieri vengono dalla Holanda ed vengono trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le 5 persone morte entrano la polizia e un po' identificate. Per tu conto la ragione degli accidenti, dati a un'egina di informazioni seguire, la polizia sa e può confermare a porti da media che il chauffeur ha distribuito in crap ni grip in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamon las chun, il bus in via da Zernezza Susch News giud via, a cupeciaus da tier din plazal. Da sanà la sicuranza per vils e survivents AVS e nins d'accord. Mo il co sparta ils meinis en la consultazion che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verz e l'Union Sindicala beneventan che vim bu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alzare la viglia dicna minimale, che in sare 3, da 58 in 63 anni, è in identità di Buda Court, quei seggi e tapeisa pensionamenti anticipati ai giunum. Dalla Vart Burgheisa, con le organizzazioni d'economia, Dentonels, Liberal Democrats, la Partita Popolare ed il Center, vi in critica fondamentale. La riforma alzi soprattutto le contribuzioni, in stile da prendere misure strutturali. Quei che permette e debatta splendenzione nel Parlamento. La noc vergada in il sprizis dieli carci marcantamein. Per part costava in bucin dalla sorta brand tocon cena $9, a scibiasco da pi 4 mens bupli. Una delle ragioni per cui sigli è tenore gli experti stau che il rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del vest, quei che monta che una ulteriura via maritima per transportare gli eli sul mun e i zucquic, quei sper la bloccata della via da Hormuz. Si lungi il tema sperots, vendergli sera, io giovis leun in abiala serata.
0: In abiala sera cum RTL.
2: Esce la fin dem e per un cei vernia sono un ciet esi in gi, calai vini d'entrena di nepuspei pensivs, calaventa traumas fora in plagas. Las attaccas de 9-11 can ozavon venceciunons mi dau il mon.
3: In gi de bergi, in gi traumatic, in gi che abu calau quegi mo ben calau su entrim perons.
2: Maurus Vinzap von Venceciunons Student dels Stadis Uniels Regorda raquinta e dientir secuntened ils Americans ne vende quaigi ancontr tut iester en lur terra. Cun vus onimumen, Georgina Yankee.

0: ston vegnir afrida cun situaziuns d'urgenza ni de prigels per lur muaia. Ella sarien prendenza, per esempio, da conoscere Alexa Albrecht de Dardin.
1: Mies caras an il supremes tiers che je vevel setz, et quai stau endlich schina finamira ossa vai a setz mies caras. Je ves plibucent vaccas et enda pli, aber sil maiz ensa tschai. En plibucent fus je vina pura, lus je ves je fal en tiron, tscha che je vices il plibucent.
0: Ella capri uon la prima ga essia scauras ad alp si l'alp de vacas mumma che la ha giù quitau. Per tot in autor, compognei Otmar Cadruvis ad decideus.
2: Ti cisto os vesi d'alp. Ci prensi duas gelinas, ci prensi duas gats. Sto fa bene tis. Sto ben ceu.
3: Gaia! Gaia! Gaia! Gaia! Gaia!
2: Alla salegda, alla salegda son fette nicun.
3: Niumenta.
2: La caia è buona uccione, io sono venuto con tre mesi, si d'alp. Ma lui è venuto a sono in pin drin team, sono.
0: La stat ad alp definitiv buo dinamo cun idilla romantica sco da bars can conoscem buo traccian che gli ad alp seggi de vasea la strais parts da nostra seria ad alp che vus am fleis in rtr.ch ni via play RTR.
4: Danus? Danus?
0: A mens de settembre cui va bumo per Selvagina en nies cantun sin massa vectors dat RTR mobein epils animals de nets. Ca se peina no se per turnai va de la stat Sidalba na vosa casa tir patrunes e patruns de tot ils gis emmas a mens de la vita ad alp gil pistur ot Marca Druvi.
2: Jau ai dus gis che vai en summa bugen Sidalp. La scargada, la cargada. Perché è mite si c'è, e invece è in cervi si c'è, qui si c'è puspenief, ne che io se sto vincevo.
0: Ed Anton arriva eba il G de Cicè che va a fin per il personal si las Alps de Braille el sapeinen de vosa noc en teges de meun il G de la scargada in a scargada ca a gronda tradizione Braille ca carmala di neplunas de hosps turist de RTR e vit sapina cun cameras microfons nus a matin live la scargada de Braille de meun navenda miez G cun in live stream via la nostra pagina web a Play RTR per tot qualsca massa in bugien s'andanton buasser della partita ma l'esgi e vala la pena da mera via deni moment.

Quella che stiamo oggi di Neposchen per pass con vus e per schmetter con quei en 4 minuti dati la sisa mesa lu resuna musica instrumentale per in ora ortvies radio cusera si c'è per tutti gli amaturs ed amaturas da Marsch Duri Janet, dirigente cornettist passionau e in fan de Marsch per nostra emissione della instrumentale a el preparau in buche de sunz tunz de Mars Kaplein Adel Fitch Fitch Bain. Ci vijain bien divertimento con quei avis e Georgina Jankius definitiv naven fijai na bella come devla sera fin demma ciao ciao abugento con la prossima.

0: RTL, l'instrumentale.
1: Es un duria net, de Tschlin, sun stat Blerons dirigent de la musica de Tschlin, na natural grand gust de musica ed in special de marches, e per quai na e grand plagiar de poder presentar oz in a instrumentale cun differentes marches. Al cumanzamaint vain una marcia de Arthur Nye, un fig bun componist de marches, e quais la marcia Vivat Luzerne, sunada de la Swiss Army Brass Band sot la direcziun de Andreas Spöri. Qua ci imponesce la al più ferm es il grandioso alla fin.

Grus andas Vorblental in a marcia de Stefan Jäcki, quai in prima lingia per vid al componist es un in admiradur de Stefan Jäcki, ma in sich quella na es una fingia pro la musica militare alla recruta. Ilura amo l'interpret al Schweizer Armeespiel cun Josef Knoss. I Josef Knoss es per mai in dirigent cena ad una der ce admira.

No van just a dudi al Florentiner March, una dallas più bellas marchas ci dà, suna des Berliner Philharmonikers, e osa paresa mai mobel a fare in congual con una gruppa piccina, la Mnosil Brass, ci ridua quai sul minimum de qua ci dovra per sunar in a marcia usce, ma es un usce specialists ci san precis che ci dovra lura per far esser ad una mo fici buona la marcia. Quella versione non plaja mai Ordvard

Gandria, una marcia de Giambattista Mantegazzi, lava ignora il temperament tessinais talian, i quai in plaja era mai fig bain quel drive ci an su. I la Gandria nae bot preferì in Sicina mo a cialis main conciantes con la Bellinzona. Totes duas sun bellas.

Mes nom es Duria Net, vo vavet tudi l'emission instrumentala, quai una becun marches, c'en a gnu grand gust de poder gevujar tot questes, i finir podesna quell'emission con la marcia Arnhem, una marcia c'en a figient, per vida qua c'è là su in drive ci gira i natural in bel clinch plain, una marcia c'en a ir fin già interpretà. E già vus a vo tots auditurs e auditurs una bella saira e in avant bler plajar cul RTR.

0: RTL, l'instrumentale.
1: La saira tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun urs in Cadisch. Il tema principal è oz gli accidenti in bus ier elengia di Nabassa. Da Fraton conferma la polizia cantonale che c'un persona è mortas ed ulteriuras 40 blessadas, da quellas 3 grevamen, siat miez grev e 30 blessadas levamen. Tutti i passagieri vengono dalla Olanda ed egni trasportati in spitals per trattamenti medicinali. Le 5 persone morte entrano la polizia e un bu identificate. Per tu conto la ragione degli accident, dati a un'egina di informazioni seguire, la polizia sa e bu confermare a porz da media che il chauffeur ha distribuito in crap ni grips in via. Le investigazioni continuation. Ier quartamon las chun, il bus in via da Zernezza Susch nius giud via, a cupiciaus da tierdin plazal. Da sanar la sicuranza per vils e survivents AVS en ins d'accord. Mo il co sparta ils meinis en la consultazion che ida a fin. La Varza Niastra, cul Socialdemocrats, ils Verts e l'Union Sindicala beneventan che vi imbu alzau la vigliadicna per retre l'AVS. Da alzare la vigliadicna minimale a chinsare 3, da 58 in 63 sons, e ni denton bu d'accord, quei seggi entapeisa pensionamenti anticipai ai giunum. Dalla vart burgheisa, culas organizzazions d'economia, denton els, Liberal Democrats, la Partita Popolare ed il Center, vin critica fondamentale. La riforma alzi surtut las contribuzions, in stal da prender mesire strutturales, quei che permetta e debatta sple intenzion nel Parlament. La noc vergada in il sprizis dieli cresci marcantamein. Per part costava in bucin dalla sorta brand tocan ciena $9, a scibiasco da pi 4 mens bupli. Ina de las ragions per quei sigl e tenor els experts stau che ils rebels Houthi han conquistau in port el Yemen del vest, quei che monta china ulteriura via maritima per transportar ielis il mun e i zucquic, quei sper la blocada dalla via da Hormuz. Si lungi il tema sperotz, venerdì sera, io giovi sleun in abiala serata.
0: La saira del RTL.

0: Ida Schia, Weinus Schnitzau Otskun in Politschlansch, gau kun nossa Niestock auf der Jagd. Das große Berliner Blasorchester Weinus und Jürg Quest. Sera, per da lanciata il solito caccia. Oha, a dose vai Musiker anstei. Weil so dütsch ich weit hin. Also, nun dein a solito de caccia, no loch chiem. Wenn wenn ich schon trenta, e dal Telefon vai schon a jem prem, che telefonesche, a ka a fag wie mi, mai a schiner wuse, che vai schon budu controlla de mes nufskau. Ne biala, buonasera, Enrico Florin de Semeden.
1: Buonasera, Gabi.
0: Buonasera.
1: Scusa, tu de ca slo fain che mezza jassa.
0: Ci vuol quei di? Ah, gie!
1: Surprise a tutti!
0: Gie, ti svegni con l'auto in stiva, mi, pure
1: mai. Sì, proprio.
0: Exact.
1: Con l'auto da posta, bo.
0: Rico Florin, du mignaula, Jamna?
1: Stat fantastica.
0: Sta una buona Jamna, sì. Aber bo giù vacanze?
1: Jamna di una vacanze, spui dei giorni.
0: Ah, c'è bi.
1: A due vacanze non sai neanche che ci si
0: E mi chiedi no. Cosa ti piace di ha?
1: Sì.
0: Ne ho mai il salito questa sera, Rico?
1: Il salito va un Ionina Porta e gratulese il presidente Cerf e un saluto a Monica, la sua donna. E loro vanno avanti saluto a Pedro Cagliuna e la sua donna Anetta e a tutta la famiglia. Già vengono avanti in bocca al luf e speresci. C'è Sanera Mocciaccia e Monica Porta. C'è tu ci massa vera Charm da Cer, Jana Erientella.
0: Monica ha detto che la vedi più bien la Charva e la Pia, ella ha bien il camo ci creiamo.
1: No, sono il Cer.
0: Sono il Cer, bien, ti sa.
1: Sì, sì. Vabbè.
0: Tip top.
1: A zero di una buon. Chiamo lei crescita. Sulla charm da chiamoci da mestrar, el fa d'una la violina. Tassi squis?
0: No.
1: No. Qua è la chom da vos o davant, a dol schlegel, che ci si dice, mis anti la dose, trattbein, e dossi in ta, e dati una squimantata. Loro mangiano qua e scocciano crue da vendere ai uomini, qua guardano con una violina.
0: Meriti! A quei gusto bain?
1: Ma qua è grandioso.
0: Prima?
1: Geniale.
0: Salù, vamos per la violina, ha?
1: Ah, sta io.
0: Prima se deputa tirella. Che... Rico, lei non c'è con
1: Hai.
0: Musica?
1: E una salsa ci c'è tuscia, ta?
0: König der Bernina vai a Priwaz.
1: Vai, piglia quella.
0: E qui bene, il Bernina Boys, un grazie al Federico Florin.
1: Non è questo Bernina Boys, questo è il mio amico, noi infatti 30 anni insieme musica, e qua in Tokyo è tutto su dell'84. E la trombetta è Werner Horber.
0: Also, quando state scritte si registrazione, 1989, io leso sbu. Courier,
1: ma quad era al speciale.
0: Ah, ok, bien. Salute Linus, König der Bernina, in una biala sera, Rico Florin.
1: Grazie
0: per il telefono al studio. Bellezza sera, biala fin di anno.
1: E saluto a tutti i ciacciati e a voi il studio. Grazie, Gabi.
0: Grazie a lei, stai bene. Ciao.
1: Ciao.

0: Is Bernina Boys School, König der Bernina, sind gewiss der Rico Florin, che va e Ozen. Konkurrenz per Nies Radio DAB+. Al Telefon, Elsa Litz de Caccia e nostra Stiva da RTR, Mario Meissen. Ciao Mario, benvenuti.
1: Ciao Gabi.
0: Qual è la caccia di tocca a noi?
1: Oh, oh, piuttosto non. Bialauga, caule bien, ma ciò che vi sto usando non.
0: O se sto a studiare, ma ti si riai in caccia?
1: No, io non ho in Bercunz.
0: In Bercunz?
1: Dentro mi stai su un vecchio Bercunz.
0: Sì, sì.
1: Ma io voglio essere, ma io voglio essere, non sei che voglio, non sei in... Aber sie werden ins Mädchen dicke Motschen, sie geht schaues, aber wenn ich in der Fahne war, gar momentan. Aber die Kuh erwähnt schon, und sie noch ein Päder.
0: Als Gudium Paolo Bialaura?
1: Kuh ist auch, wo du mein Mama kaul, aber hier schon ein bisschen, schon jetzt, aber zwei von Saltebien, der Pläne, kuh von Saltebien, und der Tiere, du warst letzter.
0: Absolut, abstrahau de la caccia, isto è essere aura per la natura, a bomo per la caccia. Asi, esai. Mario, a chi te metes als salits, historias, a chi volas dici chai, a chi volas bo dici chai?
1: Salits hai auch schon impe.
0: Salut.
1: Io premi, nega, moje famiglia giugioin, moje donna, moje feia, culze fons. Lui Diego che va a casa si brai, lui lascia di da mio fra dal Paoli che è un intero con me. Lui ci aveva che grazie che un momento di me va al Roussain, al Roussain Tron, al Cyril al Albert, a lui veniva al Zorlix, al Sandro, al Tony, al Georg, a lui giù plante di novola, da Sosangs, al Schlosser, al Cadof, a lui Bacons de Dance, al Mark quasi tau io sera che tu lascio in ballezia tau ad al Lucas a lui la barla al Gusti a lui fece in gran paz mon giusu che ho inciden e bello il Cristo lo causa tra fino io sera mi hella quel da lei sto solo quella gruppa a lui da Adrian al Randolph a lui un si entemedel del Marcellino assis dus fels a lu an somals kachadus da lu nim de pet festots wo wol di ko da kola zwis na un kaslau kastrej duin sa vjoin a rioin ve a lu tots als kachadus da lu nim da kachadus grajna a den princip da to kwas ke un konosh la se vai ando mi da uti chi stondi u mala bo le mbo prendo me magreva
0: kuis parainu sferma per kuis dati differente series de kachav sparadina pus pa se ve prendo su enterschen za un blidau an si chi ira gel Silvio Zeiler un blidau a jeva de kel stopi

0: Grazie, tutto ben bien. Nevi?
1: Voi ben tutto bien. Grazie,
0: sì. Ciao, un grazie a te per il telefono.
1: A tutti, una bella sera. A te, nevi, ad in altre gare.
0: Ciao, ciao, in altre gare.
1: Ciao, Gabi, un grazie.

0: per Mario Meissen. Saligina ed Alexi e Marcus. Ielas ventina di vastel de quella sura sosa dalla biala buonasera su Mund Surzernetz. Adrian Shorta, benvegni.
1: Sì, buonasera.
0: Co vai?
1: Mo, tu ben stupend, sì.
0: Asci stupend?
1: Ai, des buonissim, mes frarina, questa sera. Oder fat bottina per disfruttare il bog di ciabocci e ti lasci gratulare qua atrás e proprio un bel speciale qual vero ti ho messo a corno proprio un bel ciabocci
0: B, speciale qual forse che fasco quel che nias che è il nostro studio lezza iepan di usivi che

0: graderi. Adrian, qual lo fa la caura che mot?
1: Hai un altro schluppetale caura di ce vuoi? Eir, più zaira tard, ma nu vai nel blera, mo se c'è un schluppetto, un ce vuoi, quel cosa, quel di si c'è, l'aira mo il blera, la fortuna da far bottin.
0: Also, quella fortuna se pegli in tic tirvus?
1: Ah, sbalda ci sei frasi, eh?
0: Fadri è quel fortunato che si sta al camoccia.
1: Precis, sì, hai al bocca.
0: Yeah, in quel caso, lì desti sigir el, adivises, gratulations ad elni.
1: Sì, elis è un comune, io sono in tanda mossa in Ciamona, io dormo qui, con Bap. El va da manera ciaccia di Ciamocci. E lei già può fare bottino, così è proprio bello. Hai.
0: Con de tierni, con de longe, essa svus sul mondo, da proprio la grepa, ne ho che scamoci, sai, also, yes, che sì, è la montagna alta. Sto così, in ora, due ore, se poi?
1: Ma, als scamoci sono de l'ora del golf, insomma, spitz, hai, mm. Also, qui va forse da 20 minuti, fin da un'ora e mezzo, o due, se si può cavinare, hai. Questo scocci plage minciuna dire c'è molto sai piotto nausea otte
0: lo vuol dire che domani non la va baul ha baul col tappuno lec Adrian abab
1: hai sì
0: ma perché figlies vous budien
1: no also se non è incredibile tu
0: ma per vous la vai budien baul la domani
1: star su bot
0: de
1: oce
0: Fas budien.
1: Hai, also Bab stare sui bot, hai. E io non stare sui se bot.
0: Ok. Basta. In bucket luf a vus dus, demaun a fadri cordiala gratulazion pel buc. Che moc, ne vi? Adrian, nus vain a semtiau musica da Arno Adaldo, al siauers. Levas a un salidanzici?
1: Ma io levo semplicemente un po' gente salutare quelli che hanno fatto la patente. Quest'anno ci vanno la prima volta a Ciaccio, in posto di questo qui di Cernetz. Questo è di uno speciale. Il primo anno ci sono solo ecco sluppetti, ci sono già dei momenti. E hai questo semplicemente molto bello. E da solo si salutare a tutti quelli che ci conoscono mai e già andare avanti in bocca di luft. Già dai la Ciaccio e tornare frisci senza Ciaccio.
0: Fegbi Adrian Shorta. Un grazie al Fegbi per il telefono, quel sbiaz di Vis. Vine von in Bucket Luf, a tutto bien a vus.
1: Lau en
0: Ciamona, su Münd. Ciao, ciao.

0: Il Siauer se caccia de Chamuets. Sin Gevis de Adrian Schorta ca telefonau de Sulzmund, Sümund e la Chamona Surzernetz a gratulau con sona siu fra Fedripel Buc Camuets. E già nier sera vai oggi in giuven mat de den Dijons ca telefonau lu de scuol oce si in de sur gesti. Ciao Elia de Plazas.
1: Allo,
0: ciao Elia. Ti has detto che ti sei usato in scuola grada caccia?
1: De, cosa sono io?
0: Ne vuoi se con chi è la caccia?
1: Io sono cultat, si muteun a caccia.
0: Cultat? Hai quei intechine tradizioni che ti fas qua? Ne quei per...
1: De.
0: Ma avas son, alzons vergai è?
1: De, sono de estaus.
0: A quantes plans, Lu, cu ti es sas fa la patenta?
1: Oh, sai bu propion.
0: Sas bu propion. Al tat giu clec?
1: Tocca no san buona.
0: Que vegnaun? Os al taisca ca talisman?
1: De.
0: Neve? Ce plaia ti, ce fascinesce ta Elia de la caccia? Che ti va ascoltat?
1: Mai fascinescia se io sai i con il a caccia magari abbia il contrada e il sbiato animals.
0: Si mutano che Gesù qui circa mille si acce un metro sul mar a sti dec si love si gira in balette su rovesta.
1: De, poi esce.
0: La sera? Vai son giù China? Lu Freddy si ir bien lauter wusen en Camona. Elia, duran quel ta fa China as ti sti en curio in canzun e salida. A chi salides ti?
1: Eu salider mia mama, a meu ba, a mia tata de su casti.
0: Grandius!
1: E un tata de su rein.
0: Je lo spero che tutte le stattes alla famiglia agenu diu tessalit e lia de plazas bia, bia plage en compagnia de tiutat Anton gudi coi temps cun ni senza preda a tornai contents a casa a Sounds. Ciao Elia.
1: Ciao.
0: A per Elia te lai nostri alte jäger olsch

0: Ersti dritten quest'au cun der alte Jäger, il gewiss de musica degli Lia de Plazas che gauda de di a caccia cun Siutat Anton questa fin di amna. Die, dots ve nus puspes vi un anzià La Preda, che si non dus romances.
1: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Die, adigliai al Marco Falet de Mösteir, che giù la fortuna de vini a tra, ed el a sviu annunzia sia acne preda. El a numnada men citau in a caure cavriel, al sulet animal che la viu tot quels dis, ad pli al requintau la Georgina Janchi.
2: La propria gust, la beade, che la produis il primo anno ciace, a nu questa fortuna de slupetar quest cemocin de ciura.
3: Via Biadi Corzin, che si stava in Val Duin, al raccontava in Tixco quest'au? Ton pli che stava in prima gang che fa preda?
2: Ele sì, quella bonura del cinch con se sbap, su not, quasi al pe del pizzaiuz, anti la Val Duin, il bap aveva sluppetà fin già alci il prim di, e loro hanno visto insieme questo ciamocin, forse il dirlo in compagnia di... de diverse altre che morse loro con el con consentimento del bap sono loro nuz de parola piccolare ora quest bocchin de ciura quasi se qua ci han quinta mai bler non hai ne visto una cel de speculeata
0: Fegi una biala storia quella da Arno Falet che te la fanau oz per annunzia sia preda non si vigiaina del se capesce è buona fortuna cui valo per tre la sort Marco Falet è in una gruppa di tre con suo figlio ed in collega del figlio ed el speran che l'uf nils l'ufs mondian forza vina von per esempio per c'è bo el Tirol del Sid
1: La Preda
0: Dosa vai o grada viert nossa galleria da fotografias incredibel. Io vese il caudavont, la prima fotografia che vos rivis è grad quella da al tauch da cruna da Roland Tomaget. La prima vai o marau, a trecciau, oh, sonce clau, a trecci, a si tau, in camoci. Na, sonce clau ai si boi el Roland Tomaget ca ina barbuna ina grandiosa fec biala fotografia el ai bosulets nus vain varga cina vain fotografias figiai in clics in quelles a scesse milia curt diau prendel giu telefon ca el studio ina biala buonasera cia ca el telefon
4: col Andri Walter mia
0: Andri Baltermia, da nunder?
4: Sì, da Salouf.
0: Da Salouf. Au, Baltermia, stu essi o Svenio, chi sauda, ha?
4: Ma è un fred bagno, beh.
0: Exact. Andri, co stati, co vai con la caccia si Salouf? Vus essas die in vich con una scibia caccia d'urs? Co funzioni? Co vai? Co tuni?
4: Ma anzi, sai, il mio menno, oggi mal, noi siamo in buona compagnia, che è il principale, è bel dex in la natura, a chi allora va in buon successo, allora galdinza.
0: E successo vuol dire, c'hai?
4: Ci va in chi allora era una predo l'altra, né da cerf, né da capriolze, né ciamucci, senza c'è, va in da presmincia di.
0: Jetzt è flott, jetzt è flott. E noi vanno al saliz?
4: Ma i Salets vogliono in prima legge a René de Marmolz che è in cosa terra mordio Erteris Giaveis del Salidain del Speziale del nostro Cederville ci galdese erano la ciaccia a si do l'antica gruppa da Visnanca Salok che è da Montera Tic naturalmente Salidain Zerfic che è da Credilai Somis Melan Zer a già bisogna tutti in avanti bella ora nella natura e soprattutto il buon successo
0: Andri, hai ti in te controlla con ce che ci date in surmire in successo?
4: Ma giusto in successo a beccanzi idea
0: ad a Salouf?
4: Ad Salouf sarò il buon 30-35 33 se crea che stanno
0: qui circa 40% della popolazione buona main Gessiao, abbiamo un po' si gira.
4: Knapp, ha?
0: Andrinus, mein buon curriccio in a canzone insieme. Anchete, lasses ti bugien questa sera per dedicar a tutti i colleghi che c'è durs della Vishnaunca de Salouf.
4: Io chiedo la pigreva domanda che è.
0: Oh.
4: Non ho bisogno di vedere la canzone da Matteo De Fons, che è la di Buc Camus.
0: Buc Camus. Hai conquistato in quel caso il de Salouf, ha?
4: Ja, voglio.
0: Grazie al figlio. Andri Baltermia, in carcelita, tutti ti hai osato zaneva, sono in acqua?
4: No, io sono un Vishnanka, giù in l'Urterei Alpina, non ci sono più pagni, mince seira.
0: Stibi.
4: Cosa hai il plan per il prossimo di?
0: Vais, perché l'ho puspe deponio, vossi sbuise, da vossi esni, con svenien, io vedo il buono mai noi.
4: Cerco se è, io.
0: Salù in Carselit, la Uai Alpina, ad el Zustiers, ad è a tutta la flotta compagnia che l'ho insieme con te. In Carselit, ad el studio.
4: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, Andri.
4: Ciao,
0: bella sera,
4: ciao.
0: Buona fin di amna.
4: Grazie a voi.

0: Al buc camoch de Matiu. Oz vignus de vijaus, ei alpina a Salouf, a Andri Baltermia. A telefonau per gratular l'antira biala compagnia tot els cacciadurs de la Vishnaunca. A ternus, aisi ossa puspeina vush feminina, benveni Marlis Dacal, che telefonesce a nus de Wurz.
1: Ciao Gabi.
0: Ciao. Supponel che Marlis è setza buc cacciadura?
1: No. No, io vado a fare il caccia, il lago, alle solidarie, alle con in gruppo, sia in Tedia, le solidarie Enrico, caozze tau in taur, a lui il curdin, a lui naturalmente un iglia dolce. A dice a tutti viene del, viene bomba una caccia, a chi viene ben lo puspei a casa. A tutti quelli che conoscono me è un le solidarie.
0: Iago
1: è il figlio.
0: Iago è il figlio.
1: Iago è mio figlio.
0: Ad Enrico si tau otto in taur?
1: No, è mio figlio.
0: A pisa il venuto mo sa alla madreccia?
1: Sì, io vai, sono più all'imbieri. Vai giù pisi.
0: Gli è stato un metro buon. Gli è stato un metro buon. Ad gli Adolf, il resto della gruppa non è giù cliccio?
1: Gli Adolf, no, gli è stato un giorno, gli è stato. E il mio auc, lui è il curdino. Gli è stato il cusrin. Gli è stato un cazzo di già.
0: Tot prens, ha?
1: Sì, è tot prens, è bella.
0: Ad els in tutti insieme, né uai, né els us?
1: Sì, antigen.
0: Sì, antigen. A quei nom si leo?
1: Adolf fa tutto l'altro do.
0: Zot
1: l'altro do.
0: Marlis, divisau hast in idina canzun de caccia?
1: No.
0: No, ti hast divisau stress. De co stress? Bugien.
1: Oh, quella te, io ho bugien culets conto, lo atto, ti lascio il canzun per me, a salì della fahilske cedus tot.
0: Fegbi, Marlis, gauda la sera sonche venerdì as pede fin di amna de mettere il spese d'aula in te che ruesa?
1: Dege.
0: Shalù.
1: Io ero le usta mettevi il spese d'aula son strada tutto strada che sono i detrasse.
0: Surpresa. Coi flot. Marlis, una bellezza sera di visio. A tot bien a tes che cedus.
1: Grazie fig.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Quand il sera grand M de mon bras, pourquoi y a plus de poissons dans la mer?

0: Yeah, du sperio che quella canzunca che vai consigliau de prendere de stress agli è plegiu oza la Marlis da Cal ella a solidau Iago Enrico Curdin ed Adolf e con son Enrico Persiu Tauch Charva a nus mein osa a unine galle a uno che nus eren schon en son biala buonasera ei alpina a salouf Sandro de Marmels
1: buonasera
0: buonasera ci se capitau po mai
1: ja co è capitato in falonzant Andrio già ci telefono no a ambito da Giovisi also da scusa da gratulare also perché gratulare da Giovisi anche il saletto una certa persona ci è arrivata con noi in visita
0: c'è l'usto in uso ex non si vede c'è persona che qua hai a cotti
1: ja,
0: salides
1: è Fabio Luzio
0: Fabio wow
1: Fabio Luzio
0: ti hai sniang di qui a me al prediscurs oh svegliamo tutti nervosa Fabio Luzio è un'unica voce ma te che fa il piacere di
1: lui io vengo a chiamare anche da Don passo al Cotternox a fare una visita
0: adesso
1: è giusto casuale ma arrivo anche a sera
0: quello è grandioso e tutti là ossa anche nel svese nel stai Sandro
1: sì, tutti ora in la tenda davanti a starei io a terra in radio
0: ah, ti vedi che il svese fa ossa in te che nera per
1: Ja, jetzt habe ich schon nicht mehr verfahren.
0: Per Fabio. Non se ne te gudico, els fan ben vegni a Fabio, il piau, il grigiun.
1: E il mio svelo.
0: Ti sei spi...
1: Cosa potete fare se quel canere?
0: Canere per Fabio Luzio, bravo. Quei hai doch in es flotte compagnie che se tegne insieme a che sostegne a Fabio Luzio. Quei hai fech, fech bi. Bi, che le veniu, stravus?
1: E anche è proprio bello, mangi il piacere.
0: Salus per noi che vi in Biala a lunga sera, da compagnia con Biabialas e storie di caccia.
1: Mamma mia, è vero, zia. I dati degna da raccontarsi, è tazio, se tu vedi.
0: Ah, è minci cas. Sandro, in casa lì è da mai Fabio, all'antica compagnia ogni negata. A noi sono ambitati da salida Giovanni e Monica e Els.
1: Bravo.
0: Fan bien con vous, la una vea il sostirs.
1: E te conosci già Els, eh? Els sono proprio tip top con noi.
0: Flotte qua, si salove. Bien, a te has divisato in toc da Heimwe, fu de Berge her, spronza pleila e a Fabio. In a biala sera.
1: Ir a te.
0: Goodie. Ciao, ciao.
1: Ir a te. Ciao, ciao.

0: Bien, ja, in quelle Minute stulides nossa Ure, das Lied de Katja va plaunete fin, ma escat la pinada, denton nus va in cau aun in, ca vol salida a diavastel fa benvegni ad el Mario Kamenisch, de Ruaun, actualmein silal per Ruaun, tot per suls en camona, co quai, Mario?
1: Ja, per parte si longerosa, aber se l'autra vers an se gude ils dies intic, la bia laure dan si l'ruaus ei ebi.
0: Mm-hmm. Aber el feie staus tocan ir ni tocan oz?
1: Tocan ir e let staus, eh.
0: Aber es vus giu intic clic?
1: Na, ja, tocan oz, avam bu giu clic. Ja, vais giu la chi giun in prima sera, da se ta in a cerva, aber er bu si dir si se gion invedida vos dir, alu va jau. Schau la dette del chit.
0: Ah.
1: Schau viver.
0: Per farla si gira, ha già un bolanciere, un chat della caccia schon fa in betrin un briva. Betrin un briva sulla caccia.
1: Vos bo stau si flotte, se lui è. Stoi bo essere ex nom.
0: Exact. Mario, tutti ne vine von buona caccia, ne ovante salizzo questa sera, stoi buona mania quattro buonas dies.
1: Metzalitz van Barbara Tomaget, nus ils cacciadurs de Rueun, es minchon si l'auterella fa la cugina la pronus in flotta in flogentà con una montagnalla, a cui fiende son de pibiar zonz insemmen, vengi un balezze di con ella insemmen, les vi ingraziau un grande main al nom de tutz, quals che se stessi cheu per sia prima cugina che la fa minchon per nous, vengiu fecbi allegr.
0: Jetzt du.
1: Ad enton, lesso un cacciadà a gratulaun a tutti i cacciadurs de Rueun, i cacciadurs della sezion Bosch, a tutti i canosci me.
0: Fecbi. Mario, grazie per il salit al studio e per il telefono al studio. Vine von bia plige ad a gauda quei ruaus, gauda la caccia a nauadina saunamain a casa.
1: Grazie, fech, vecchio bugien.
0: Bia la sera, ad en salit a tutti quelli che ti ha salidau. Al quei fasti con la canzone La Paloma.
1: Ja, bene.
0: Al cor mi dau ruaun. Siat, nu sta la canzone per fini. Abravon, astiau a un tre la sort, cal? E diau vai cau al cedel del Adrian Shorta de Zernetz che gudogna il radio DAB. Cordiala gratulazione, Mario, in abiala buona notte, a toccan in autrega.
1: Ja, ma demma mai in Gabie, grazie a Fitch.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie a Fitch. Ciao, ciao, merci.
0: Ja, per mai esai stau. Per questi amni, da salizzi da caccia, io torno lupo spai, su entra la pausa. Gli avvisi la vostra tutti vina von, in bocca di luf, figliai lui una flotta pausa, a nusso din lupi tart. Mio nome Gabi De Gonda, stai bene, a toccan lupo.

RTL. Musica non-stop. Cun sempre Verz. Hits. E scuvrides.

0: musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein per tutti.

La Lüna da Men Rauch. La Lüna salva sur il Mund e fa ses gir in quai da Pasch. Güscheint e candit es ses Frunt purificà da tuot travasch. E la splendura sur la Val e warrios un mes comün, la vez il Bön e vez il Mal, e nu di giora cun in Giün.

steilas, de Florin d'Arms. Las steilas lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusch clareschen, ed ergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam cun ti ögliada un razz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sün il settava al cielo.